Questa è una storia da raccontare. Può andare bene, può andare male, ma non si sa qual è il finale.

T'ho visto urlare, piccola vita, poi ritornare con una vita, lasciare al mondo un nuovo nome, una vendetta, una speranza, o forse solo un po' d'amore.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra.

Schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione.

pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Fraiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Fraiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio!

0: vista.
1: Radio Amica International. Ogni anno 4 super concorsi, 4 super festival, 4 super premi. Radio Amica International, la radio per ogni stagione. Seguici anche su internet all'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piero Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-6564-507, sei in linea.

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità del mobile è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.

nascosto qualcosa nel tuo zaino. Ti prego, fai finta di niente, dopo ti spiego.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le mini moto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piano d'Acqua di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design. Se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Acqua e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera, poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

International Radio, la radio migliore. Votaci. Di

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque all'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti da parte di Marco. Dunque allora, siamo arrivati a venerdì 11 settembre e sabato 12 settembre 2026, insomma super fine settimana che si conclude con domenica 13 settembre 2026, giornale radio e primissima del weekend. Bene, dunque riforma elettorale, battaglia in Senato, preferenze, la maggioranza si blinda, il centro-destra si ricompatta e respinge l'emendamento del PD, le opposizioni, vergogna, Meloni tornano fino a tre nomi nella scheda, sinistra non credibile, Conti e Renzi voti incoerenti, la BCE alza i tassi al 2,5%, resta lo sconto sul diesel, più gas e petrolio nazionali, la Bundesbank FD allontana gli investitori, il nuovo partito di destra. E ancora, corrono intanto greggio e metano, tensione sui bond americani, tempesta su Berlino e Parigi. Trump, $5,000 ad ogni americano, ma gli americani stessi ricordano che tempo addietro ha fatto un'altra promessa a Trump, quello dei bonifici da dare agli americani in caso lo votassero, ma di quei soldi non si è vista traccia, non c'è traccia. I giudici, la vittima resta in carcere, si indaga sull'origine del denaro. E ancora, battaglia Istanbul, la Roma è d'acciaio, finisce in parità. Dunque, e poi c'è il campionato italiano che riparte alla grande, il Como, grande Como batte 4-1 Lipsia. Beh, insomma, si vede la mano di Cesc Fabregas, complimenti. E sabato il derby tra, di cui parleremo chiaramente nel corso del Radio Domenica Show di domenica 13, quando andremo a ricominciare con appunto questa trasmissione dalle 10:15 poi, vi ricordo, appunto parleremo di questa grande sfida tra Teramo e Notaresco. Bene, signori, primissima, diamoci una botta di energia subito, allora ci siamo, pronti, via, eccoci qua, vai.
2: Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tua la scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario, e voi!

0: bene. Dunque apriamo primissima, grazie a tutti per gli auguri di Radio Amica International, che il 9 luglio 2027, cioè il prossimo anno, compie 50 anni. 50. Cosa va su Radio Amica International di questi tempi? E beh, insomma, sono le canzoni cosiddette imperdibili. Vabbè. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Su Radio Amica tutti i giorni, fa parte anche del poker, arriva la novità musicale del momento. Bene, e ancora Gardel Lido, sempre aperto anche in questo mese di settembre, a Tortoletto Lido, Lungomare, Sirena, ristorante e pizzeria, appunto Gardel Lido. Tra poco la massima del giorno, prima ancora arriva Nero di Seppia, i suoi favolosi crudi a base di pesce. Prego. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizio uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene così. Dunque, se vuoi vivere pienamente, comincia ogni giornata pensando a qualcosa di cui essere contento. Questa è la massima del giorno. Bene. Scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, Anno Accademico 2026-2027. Corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop, eccetera. Beh, insomma, se vuoi imparare a suonare gli strumenti e a cantare, chiama il 346-04-009-72. Su tutti i giorni arrivo a Sigino Puro, la parte orchestrale di Radio Amica, vi aspettiamo. E ancora, sempre sintonizzati, mi raccomando, è stata un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Perfetto, tra poco le notizie in evidenza da Radio Amica International. Sentiamo un po', prima una cosa importante, ci siamo, prego. To the heart, I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
0: Ok, bene. Dunque andiamo ancora avanti con il super tormentone dell'estate. Andiamo con le notizie in evidenza. Super tormentone dell'estate 2026, domenica 13, ci siamo, va bene. Arriva, finalmente scopriremo qual è la canzone regina dell'estate 2026. Che roba. Dunque, di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, un'esposizione di mobili davvero molto molto importante, più facile di quanto pensi. Di Sante Mobili San Nicolò. Nero di Seppia, in via Trieste 159, Giuliano Valido, ristorante a base di pesce, presente famosi crudi di pesce. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, al telefono 348 53 88 978. Bene, la canzone più della settimana, oltre la settimana ce l'abbiamo, è Canto d'amore, ultimi giorni, tra poco si cambia, perché manderemo al posto di Canto d'amore la canzone che è la regina dell'estate 2026. Allora, fuori uno,
2: 1. Non è Canto d'amore, la canzone regina dell'estate, va bene, anche se è una bellissima canzone, sicuramente ai primissimi posti, però non è lei. Ok, allora, al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, al stagione di primo, serata speciale, insomma, 900 Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo del giorno, ci siamo, pronti, via, eccolo qua, il Gardel Lido, vai.
3: Let me burn, burn, burn.
4: We do it all.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardel Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardel Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardel Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
2: Ok, bene, dunque allora andiamo subito avanti, naturalmente col momento riservato al tempo che farà. Siamo ad un passo dal notiziario del weekend. Bene, la pressione diminuisce favorendo l'arrivo di aria più umida che determina un peggioramento serale con deboli piogge. Nella giornata di sabato invece il sole, torna il sole, e nella giornata di domenica sole completo su tutta l'Italia, Abruzzo compreso. Zero termico intorno a 4000 metri, mare mosso, venti deboli o moderati, le temperature, l'Aquila P17 più 26, sul Mona P19 più 30, Pescara più 23 più 28, Chieti più 20 più 27, Teramo più 20 più 28, Genova più 22 più 27, Roccaraso più 13 più 24, Martinsicuro più 23 più 28, San Benedetto del Tronto più 23 più 27. Andiamo pure subito con i giorni, dunque siamo arrivati esattamente al gran finale del weekend del 13 di settembre 2026, va bene, perfetto, 11, 12, 13. Allora, signori, andiamo pure avanti ricordando che siamo arrivati al giorno 256 dell'anno 2026, alla fine ne mancano 109. Il sole sortò alle 6:36 e tramonterà alle 19:17. Buone cose, dunque andiamo avanti perché è il momento magico del notiziario del weekend. Sentiamo un po', pronti, via, vai.

0: giornale radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito allora col momento riservato al notiziario del weekend, venerdì 11 settembre 2026, Santissimi Proto e Giacinto, sabato 12 e domenica 13 settembre inizia il super momento riservato al Radio Domenica Show, domenica 13 settembre, ore 10:15. E ancora il segno più del giorno, il segno della Vergine. Andiamo avanti con notizie, attenzioni, rinvii e riunioni, poi il centrodestra boccia le preferenze di sinistra. Legge elettorale, dopo il capo di luglio alla Camera, la maggioranza si ricompatta al Senato, il 15 arriverà il via libera della riforma. Lo stop della Premier per evitare il pari alle urne, le chat non mi fregate. La decisione presa già mercoledì sera, senza Stabilicum si andrebbe a votare con il vecchio sistema, potrebbe chiaramente la paura della Premier è quella di fare un pari che chiaramente porterebbe alla destabilizzazione un po' del nostro paese, che ha bisogno invece di cose certe. L'affondo di Renzi e Conte, dov'è la coerenza di Meloni? Il centro-sinistra protesta e il ritorno della casta. Il presidente di Italia Viva ricorda le parole della leader di Fratelli d'Italia nel 2014, il caso dell'aumento delle firme per le nuove formazioni. E Vannacci è ancora con le opposizioni, il voto in Calabria, primo test elettorale. Il 27 e 28 settembre le suppletive a Reggio e i consensi di Futuro Nazionale potrebbero aiutare il centro-sinistra. Staremo a vedere. Dunque, è già per la presenza di Vannacci una situazione difficile, va bene, perché Vannacci è di centrodestra, ma potrebbe finire, anzi di destra, potrebbe finire addirittura a sinistra, aiutando, come vedete la situazione non è bella. La BCE taglia i tassi al 2,5%, Bundesbank allerta l'FED, allontana gli investitori, la Bundesbank, scusate, migliora la crescita, ma l'inflazione cala a rilento, sarà a lungo lontana dal 2%. Il governatore tedesco Nagel teme l'ascesa della destra. E ancora, il tasso variabile ora è meno conveniente, cresce la scelta del fisso ma attenti ai costi. Secondo gli esperti si riduce lo scarto tra le due opzioni, vista la tendenza negativa. I costi stabili proteggono comunque da rialzi. I treasury americani sotto pressione, rendimenti ai massimi dal 2007, forte tensione sul mercato dei bond. Gli interventi del governo di Washington non frenano la crescita dei rendimenti delle obbligazioni decennali americane. Il tasso del titolo a 30 anni su fino al 5,35%, quello di 10 anni è arrivato fino al 4,85%. Il debito pubblico a stelle e strisce ha superato per la prima volta i 40.000 miliardi di dollari. Anche in America soffrono. E ancora voltiamo pagina. Se vinco $5.000 per tutti, la promessa irreale di Trump per le elezioni in metà mandato. Lo show del presidente alla convention di Dallas, votatemi come se sulla scheda ci fosse il mio nome. Ostenta ottimismo, ma evita temi scivolosi come la guerra in Iran e l'inflazione. L'ultimo sondaggio che preoccupa la Casa Bianca, soltanto il 30% dei cittadini americani soddisfatto di questa amministrazione sotto il mandato di Donald Trump. La sfida Houthi con la conquista di Porte Isole sul Mar Rosso, la guerra in Yemen registra un nuovo capitolo, uno scontro tra Houthi e forze governative. Dopo gli attacchi agli impianti petroliferi e città al sud dell'Arabia Saudita, dopo i pesanti scontri con le forze governative e dopo aver denunciato circa 40 raid aerei da parte delle forze riadi, ieri gli Houthi hanno compiuto due mosse di grande impatto strategico. E vedremo un po', anche bisognerà anche dialogare con gli Houthi a questo punto. Dunque, veniamo alla seconda notizia. Il prezzo del gas va oltre 82 euro, continua la corsa del barile di greggio, sale la tensione dello Yemen, ora sono a rischio anche le rotte sul Mar Rosso. Diciamo che siamo un po' fortunati per via del tempo che fa, chiaramente che è sempre un po' caldo e quindi consumeremo meno gas, però insomma arriveranno anche almeno due mesi freddi, lì dovremo impegnarci molto. Accise, mini proroga di 7 giorni, commissari per petrolio e gas.

Il Consiglio dei Ministri stanzia 102 milioni per il diesel scontato 17 centesimi. Meloni, aumentare la produzione e flessibilità al governo con debito PIL sotto al 3%, manovra 8-10 miliardi di euro in più. La norma sull'estrazione di idrocarburi apre un nuovo campo di battaglia con le opposizioni. Beh, insomma, certo che preoccupa il gas a 82 euro, capite bene, insomma, che lo andremo a pagare noi e di brutto. Andiamo avanti, dal terrorismo nemico globale al senso costante di insicurezza. Parliamo del famoso 11 settembre, 25 anni dopo, il futuro che nel 2001 non potevamo prevedere, e non potevano prevedere neanche quell'azione terroristica dell'11 settembre. La vittima rimane in carcere, giudici, metodo mafioso, l'ex compagna vuole parlare. Le indagini sull'attentato a Ranucci, il tribunale riesame e respinge la richiesta di domiciliari. La madre dei figli del faccendiere PM è pronta ad essere ascoltata. Natalia Potenza deve chiarire perché ha ricevuto l'ordinanza del GIP da una donna vicina al giornalista. I legali del ristoratore La Vitola: faremo ricorso in Cassazione, contro l'arresto è infondato. E ancora, la tragedia senza fine suicida la figlia coraggiosa dell'eroina antimafia. Denis Cosco si è tolto la vita all'età di 35 anni, come la mamma Lea Garofalo, quando fu uccisa per punizione l'ex compagno che faceva parte dell'andrangheta. La ragazza testimoniò in aula contro di lui. La donna si era ribellata alle cosche e fu attirata in una trappola, rapinata, assassinata e sciolta nell'acido. La giovane viveva sotto protezione ad Ariccia, indagini per istigazione al suicidio, sequestrato il cellulare. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Aurora uccisa a 13 anni, pena ridotta per l'ex fidanzato che usa i social in carcere. Piacenza, la ragazzina spinta giù dal balcone dall'assassino quindicenne, la rabbia della mamma: con queste tragedie aumenteranno, intervenga la Meloni. Ecco, la gente si chiede, intervenga la Premier. Sì, ma la Premier interviene, ma se poi i giudici vanno per conto loro, cioè non seguono le regole, le leggi che ci sono, o comunque le interpretano, e allora a quel punto cosa volete che faccia la politica? E con le mani legate, la Corte d'Appello di Bologna ha riconosciuto le attenuanti generiche, la condanna passa da 17 a 15 anni, e questo è un bel regalo per chi ha ucciso una ragazzina di appena 13 anni, usa i social in carcere, l'ex fidanzato, insomma non è cambiato niente, forse coraggio. Dunque andiamo avanti. Bus turistico in Svizzera si ribalta, a bordo in 48 diversi morti. Veniamo al caso Orlandi, Emanuela Orlandi. Nuovi esami del RIS sul flauto che fu forse di Emanuela. Effettuati i tamponi e prelievi sullo strumento e sulla custodia, sarebbe lo stesso fatto trovare da Accetti, il fotografo. Maltempo, ieri caos a Roma, due vittime a Siena e Udine, nubifragi su mezza Italia. In Veneto salvata una donna incinta bloccata in auto nella capitale, alberi caduti, decine di macchine intrappolate, nei sottopassaggi c'è anche un ferito. Oggi dovrebbe migliorare, domenica invece l'appuntamento è con il bel tempo assoluto, anche perché chiaramente ritorna con la prima puntata in radio domenica show. Beh, insomma, allora vediamo adesso a Teramo dintorni. Denunciato per le sette coltellate, aggressione fuori dalla chiesa, il sindaco: è una guerra tra bande. E beh, se anche a Teramo arrivano le guerre tra le bande, beh, insomma, stiamo a posto. Un tunisino 20 anni individuato dalla polizia, indagato per lesioni gravi dopo il ferimento. Il connazionale ricoverato in ospedale, vertice in prefettura sulla sicurezza, scattano più controlli. Vediamo al derby famoso tra Teramo e Giulianova, confermata la presenza per la sfida a Teramo, la presenza degli ospiti, cioè del Giulianova. Per il 20 settembre c'è il derby Teramo-Giulianova, attesa per i biglietti, porte aperte per il derby d'Abruzzo domenica 20 di settembre. C'è molta attesa, e chiaramente, anche perché quest'anno il Teramo non si nasconde più, l'ho già detto in tempi non sospetti anch'io, è la
squadra chiaramente da battere quest'anno, il Teramo Calcio. E ancora andiamo avanti. Rocca Santa Maria chiusa, abbandonato, ora rinasce l'albergo del Ceppo, bellissima cosa fatta dall'imprenditore Ezio Iervelli, che acquista l'ex albergo, adesso lo ristruttura e sarà pronto per estate. Beh, un evento chiaramente, con le sue camere in una posizione fantastica. Dunque, ITS Agroalimentare, nuova sede, la scuola lascia i locali Viale Bovio per Piano Daccio, laboratori ultramoderni 5 piani, dunque nuova sede per ITS Academy Agroalimentare, che lascia i locali Viale Bovio per trovare nuova collocazione a Piano Daccio. Capitale del Libro Teramo tra le 7 finaliste, la candidatura sostenuta da una rete di 20 comuni ha superato il primo passaggio della selezione. Andiamo avanti, vediamo che succede nei prossimi mesi. Sicurezza, scuola sotto inchiesta a Colledara, trasferiti i bambini e polemica. La procura ha aperto un fascicolo sull'edificio di Ornano, acquisiti documenti e disposte prove di carico. L'opposizione va all'attacco sulle rassicurazioni, il sindaco ribatte, l'indagine nasce da un esposto. Sotto la lente di ingrandimento c'è l'asilo, più volte la minoranza ha chiesto chiarimenti sulla solidità. Anna Sansone diventa nuovo dirigente della Mobile, arriva da Como. Dunque lascia Caleb Brustenga il ruolo di dirigente della Mobile, arriva invece Anna Sansone, commissario capo della polizia, trasferito a Teramo da una precedente esperienza di Como. Cermignano torna al voto dopo i ricorsi. Gli ex sindaci sfidanti del cane Marchiselli andranno al ballottaggio, urne aperte domenica 13 lunedì 14 di settembre. Una prima in più al Pascal Comi, al via l'anno scolastico con una crescita di iscritti. Digitale e ambiente nell'offerta formativa. La scuola Pascal Comi di Teramo inaugura il nuovo anno scolastico con novità significative, una classe prima in più rispetto allo scorso anno per un totale di 4. E ancora, signori, andiamo avanti con altre notizie dall'America. Castinenti sulle tracce dei nonni, i fratelli di Ettore sono volati in Italia per conoscere e scoprire le loro radici. Nipoti di migranti dei primi del Novecento hanno ritrovato la vecchia casa di famiglia, hanno promesso di tornare. Tasse alla provincia versate solo a metà, a campo l'opposizione chiede conto al comune dei trasferimenti delle somme dei tributi e dei rifiuti. Il comune deve ancora trasferire alla provincia circa 323.000 euro di tasse ambientali riscosse insieme alla TARI. A sollevare la questione la minoranza consigliare svolta a Campri guidata da Fabiana Mariani. Dove sono questi soldi? E ancora veniamo a un'altra notizia: congresso sulla filosofia del diritto all'università dal 17 al 19 settembre, 3 giorni dedicati a temi interpreti del XX secolo. Minaccia a Civitella del Tronto, minaccia con l'ascia, arrestato un 86enne armato con anche di pistola, sfonda la porta dell'alloggio affittato al figlio dall'ex compagna, da qui devi andare via. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto i domiciliari con braccialetto elettronico. Scuole aperte per il nonnino di Civitella che va in giro con e minaccia con l'ascia addirittura. Scuole apre nuova materna di via Venezia domani a Martinsicuro, l'inaugurazione dell'edificio realizzato con fondi PNRR costato oltre 4 milioni e mezzo di euro. A Martinsicuro eccolo nella fibrosi cistica, edifici tinti di blu. I due comuni illuminano la torre Carlo V e il monumento ai caduti. A Sant'Egidio invece da oggi tornano le notti del vino fino a domenica, l'evento dedicato alle cantine abruzzesi e ascolane. Alloggi Ater a Giulianova, inquilini morosi, affitti non pagati per 250.000 euro, si tratta di debiti accumulati negli anni. L'assessore Albani, sempre più difficile intervenire, proteste per le palazzine di via Salerno in regola con le locazioni che mancano di persiane alle finestre. A Mosciano, strada di zona Santa Maria, il comune finisce i lavori, sono addirittura d'arrivo lavori di messa in sicurezza del rischio idrogeologico della strada comunale in zona Santa Maria Assunta a Mosciano. Cociniglia, il comune di Giulianova avvia il monitoraggio sulle sue piante. E ancora, l'ufficio turistico di Giulianova, proteste per la chiusura, l'addetta è andata in pensione, non è stata sostituita. L'associazione propone volontari per l'apertura. Roseto, si ribalta il tir con i polli nei 14, code e caos. L'incidente all'alba ha causato la chiusura di un tratto nord dell'autostrada con un traffico dirottato sulla statale 16. Illeso il conducente del mezzo pesante, sono formate file che hanno raggiunto i 10 km. E ancora, pista ciclopedonale
canale a Cologno Spiaggia a tempi brevi per lavori di riqualificazione, ma mancano i fondi per mettere l'asfalto ecologico sul tratto che attraversa la riserva del Borsacchio. Nuova caduta lungomare nord di Roseto per le dogherotte, una donna inciampa sul posto degli operatori del 118, viene medicata appunto subito. Paramaggetti accuse sui ritardi, l'opposizione protesta sulla mancata sistemazione dell'impianto. Andiamo a chiudere con Silvi, scuola chiusa per la maxi frana, speriamo possa essere riaperta. Lettera ai genitori degli alunni di primaria e infanzia che sono spostati a Piane Magliarici. Il sindaco Scordella, comune vicino ai bambini del borgo, cercheremo di alleviare tutti i disagi. Case Ater verifica sulle condizioni igieniche. Interventi per gli alloggi di via Spezzaferro chiusi dopo il sisma. Grotta, faremo accertamenti. Bene signori, chiudiamo con la ricca pagina dello sport. Dunque, grande combo ieri sera, la Roma bella metà, Uragano Como, Cristante gol, illude i gelorossi, Fenerbahce pareggia. I lariani dilagano al debutto assoluto in Europa contro l'Ipsia, finisce 4-1, gol di Baturinia, Dovicas, Diao, Massimovic, Perrone. Beh, insomma, è stata una serata fantastica per Fabregas, sicuramente il nuovo del calcio italiano. Ok, bene, ricordiamo tutte le i risultati. Dunque Napoli Arsenal 0-1, Paris Saint Germain Slovan 6-1, Sporting Galatasaray 3-1, Fenerbahce Roma 1-1, e poi ancora c'è il Como che batte l'Ipsia 4-1, e poi ancora troviamo l'Inter che ha perso con Real Madrid per 2-1, ma insomma lì anche un pareggio ci stava bene. Intanto Immobile è diventato capo delegazione dell'Under 16, l'ex Bomber torna in azzurro. Dunque Serie A, abbiamo queste partite. La Fiorentina tra le altre cose riparte con Vanoli in panchina. Dunque Venezia Fiorentina, Genoa Frosinone, Lazio Milan, Atalanta Cagliari, Lecce Monza, Napoli Bologna, Sassuolo Juventus, Como Parma, Torino Roma, Inter Udinese. Ricordo che Roma, Inter e Lazio hanno 9 punti davanti a Como, Milan, Juventus a quota 7. Andiamo alla Formula 1, Antonelli studia il bis a Madrid, la Ferrari vuole riscatto, domenica il Gran Premio di Spagna, assolutamente la Ferrari deve riscattarsi. Agli USA Open, Zverev vince in finale, Bolelli Vavassori in coppia vengono eliminati. Fuori tutti gli azzurri nel torneo di tennis americano. E ancora Serie C, abbiamo la sfida di sabato del Pescara contro l'Atalanta Under 23, sabato 12. Nardin, linea verde in difesa, Pescara l'arma in più, il 19enne arrivato alla Roma ha subito impressionato al debutto e stregato Boucher. Il mister biancazzurro pronto a confermarlo nelle retrovie, altare fuori una decina di giorni per infiammazione al ginocchio. E ancora il Pineto invece, Barillari è alle prese con Rebus Lombardi, l'anticipo di domani, di sabato scusate, ore 18 contro San Benedettese, apre una settimana intensa per il Pineto Calcio. E ancora veniamo adesso al Teramo Calcio, Touré, le reti per la Serie C, Teramo qui per vincere, l'attaccante biancorosso scalpita in vista del derby di domani contro il Notaresco, Pomante senza Casciano, i rossoblù saranno privi dello squalificato Formiconi. I tifosi rossoblù avranno tempo fino alle 19 per acquistare i tagliandi per il match di sabato. Ultimi dettagli naturalmente su cui lavorare nelle rifiniture odierne per Teramo Notaresco. Dunque le partite di sabato: Ancona Montecchio, Fossombrone L'Aquila, Pietralunghese Forigno, Teramo Notaresco, Sant'Egidiese Recanatese, Lanciano Triestini. Domenica Atletico Ascoli Maceratese, Teramo Angelana, Vigor Senigallia, Giulianova. Parliamo del Giulianova, che è un momento un po' diciamo di attesa, va bene, nel senso che la situazione non è sicuramente tra le migliori, ma io credo che una squadra come Giulianova non deve far altro che crescere, e lo farà partita dopo partita. Chiudiamo con l'eccellenza. Dunque il Chieti ingaggia Pano, minuto di salti al Francavilla, i teatini prendono il centrocampista ex Sant'Egidiese, oggi firma anche Cofini, insomma finalmente Bagnoni ha l'attacco che lui cercava. Diamo il quadro completo del
del campionato di eccellenza. Montesilvano, Folgore, Curi Pescara è chiaramente un derby. Cellaro Montorio, Francavilla, Chieti, altro derby. Ovidiano Sulmona, Avezzano, altro derby. Ponte Romano, San Salvo, Provasto, Fucenze, Rositana, Bacigruppo Vasto, San Giovanni, Teatino, Mosciano, Virtus Cupello, Torrese. Ricordo che in classifica a 3 punti Folgore, Dolfino, Pescara, Ovidiana, Sulmona, Fucenze, Mosciano, Provasto, San Giovanni, Teatino, San Salvo, Torrese. Bene, signori, è davvero tutto. Grazie. Ah, un'ultima notizia riguarda un parroco, viceparroco e nuovo bomber dall'SD Quadri nel campionato di promozione. Prima la messa del pomeriggio, poi tutta Scarpini, Borsone, pronto a corsa al campo per l'allenamento e la nuova routine di padre Oden Manek, 35enne, arrivato alla Tanzania, la piccola comunità di Quadri, piccolo centro dell'Alto Vastese. Insomma, gioca a calcio con la squadra del paese, del Quadri, e devo dire che chiaramente è veramente veramente bravo. Il tecnico della squadra dice: ora niente parolacce, mi raccomando. Vabbè, dunque, signori, stop, andiamo adesso con gli appunti di Radio Amica International. Allora, fino al 15 abbiamo questo super concorso. Prego.

0: Chiusura edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente Talento per Pittura, tema libero. Su Radio Mica Internazionale inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura.
1: E andiamo con gli appunti Radio Mica International. Cosa va musicalmente parlando di questi tempi su Radio Mica? Almeno fino a domenica 13 di settembre. Dunque abbiamo le canzoni imperdibili, perfetto. Dunque, attenzione, perché domenica 13, nel corso della prima puntata del Radio Domenica Show, avremo la canzone Tormentone l'estate 2026, perfetto. Allora, possiamo già dare un'anticipazione, non sarà, non è Canto d'amore di Mango e Mengoni, anche se, devo dire la verità, è ai primissimi posti di questa classifica, ma non è questa la canzone che è diventata Tormentone dell'estate 2026. Beh, perfetto. Dunque, abbiamo fatto poker, i nostri angolini musicali che non hanno uguali, disco dance, settimana, la settimana più della canzone, ossigeno puro, disco novità, eccetera, insomma tanti piccoli grandi angolini che fanno la vostra felicità, almeno me lo auguro. Dunque, di Santa Mobile Arredi dal 1910, l'arredamento in Abruzzo, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show, ne abbiamo parlato poc'anzi, riapre domenica 13, prima puntata di una lunga stagione 2026-2027. Allora, così le vostre domeniche saranno piene, eh? Garantito. Allora, andiamo con le notizie riservate, vai.

0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla terramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così. Dunque andiamo subito allora alle notizie che abbiamo, notizie riservate. Bene, ristorante Arricchino da Sante sulla base di pesce vi aspetta per un super fine settimana, un weekend eccezionale, solo base di pesce presso Residenza Tortorella, Tortoretto Alto. Al telefono 347 37 64 271 per le vostre prenotazioni. E ancora, stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giuliano Valido, un mondo di risparmio, servizi e qualità con un bar grande e accogliente aperto sempre da lunedì al sabato, e poi un pieno di benzina, gasolio e gasauto. Bene, andiamo con la raccolta porta a porta. Dunque, di sabato 12 nulla, domenica 13 plastica e metalli, sabato niente, 12, 13 domenica plastica e metalli, l'11 venerdì 11 settembre invece naturalmente l'organico. Vabbè, dunque andiamo ancora avanti. Abbiamo l'angolo della fortuna, sentiamo un po', è arrivato il momento con la scuola musicale maestro Umberto De Battistis. Andiamo alla fortuna, prego.
0: Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346 04 00972. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene bene. Dunque siamo arrivati al momento della fortuna. Va bene, concorso numero 145, la combinazione vincente al Super Enalotto 2 17 39 59 63 89, numero jolly 62, Superstar 62, nessun 6, nessun 5 più 1, e 5 vanno 21.879 euro, ai 4 284 euro, ai 3 24,65 euro, 2 5,17 euro per una super combinazione vincente che è la seguente: 2 17 39 59 63 89, numero jolly 62, Superstar 62. Il jackpot stasera vale 223 milioni e 200 mila euro. Tra poco diamo i numeri anche per il super, anzi per il lotto, scusate. Andiamo adesso invece con il gioco del lotto, dove i nostri esperti hanno azzeccato un ambo secco 10-18 su Napoli. Prego controllare, 10-18 su Napoli, niente male. Diamo i numeri per il concorso numero 146 di sabato, attenzione, dunque rotte scelte Palermo e Roma, numeri consigliati 92-7 abbinati al 68 e 69, ripeto 92-7 abbinati al 68 e 69 su Palermo Roma. Su Venezia e ruota nazionale 5-7-12 abbinati al 33-34, ripeto 5-7-12 abbinati al 33-34 su Venezia e ruota nazionale. Perfetto, così va bene. Allora, tra poco le farmacie di turno, buone vincite a tutti chiaramente. Allora, anche perché ci sono 222 milioni di euro e passa una cosa pazzesca. Va bene, tanti tanti soldi. Vabbè, sentiamo le farmacie di turno.
0: sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, benissimo. Allora andiamo con le farmacie di turno del giorno. Dunque, Teramo Città Lucangeli, Piazza Verdi, Mocione Belante, Antonelli, ad Atria Picella, Pineto Silvi, Sant'Antonio Silvi, a Giovanova Farmacia Comunale, in Val Vibrata, Via Adriatica, Alba Adriatica, Brunelli, Torano, Roseto Candelori, a Bisenti Farmacia Rosini, a Casalisola Orsini, a Montorio Farmacia della Piazza, Campi Marozzi, a Solaga Piccioni. Dunque, signori, queste sono le farmacie aperte. Bene, buona giornata, buon weekend a tutti. Ricordo domenica l'appuntamento, saremo qui dalle 10:15 in poi per Radio Domenica Show, ancora prima per al solito il notiziario della domenica. E vai. Dunque, le super classifiche con Caffè 900 in galleria. Sentiamo, pronti? Via, vai, ci siamo.
0: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via d'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900, via d'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
1: Ok, bene bene bene. Dunque, allora, il 9 luglio 2027 Radio Mica Internazionale compie 50 anni, mamma mia. La super classifica del giorno, veniamo ai libri più venduti della settimana. Al primo posto First Lady, Per caso, di Felicia Kingsley. Al secondo Morduku, 80 omicidi misteriosi da risolvere, di Manuel Garan. Al terzo Ci basterà mangiare il vento, di Gianluca Gotto. Al quarto I convitati di pietra, di Michele Mari. Al quinto Gli anni bianchi e nero, di Francesca Giannone. Comanda First Lady, Per caso, Felicia Kingsley. Perfetto, super classifica dei libri più venduti della settimana. Allora, siamo alla chiusura di primissima con l'oroscopo e le comunicazioni di servizio. Sentiamo un po', attenzione, pronti? Via, ci siamo.
2: Ricorda i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e veneta cucina. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Oh. Ok, bene, bene. Dunque, signori, ci siamo pronti con l'oroscopo del weekend. Dunque, attenzione, Ariete, la giornata che accompagna la luna nuova di questa mattina ti aiuta a gettare le fasi di qualcosa di solido e affidabile nel lavoro. Toro, con la luna nuova di questa mattina l'alba inizia per te un ciclo quando mai molto promettente per quanto riguarda l'amore. Gemelli, una sorta di fermento silenzioso ti scuote da dentro, smuovendo certezze, creando un'aspettativa che alimenta la tua curiosità. Siamo al Cancro, come sempre avviene il momento della luna nuova per te ha qualcosa di speciale, quella che è iniziata stamattina libera le tue energie. Siamo al Leone, la configurazione legata alla luna nuova che ha avuto luogo appunto stamattina all'alba ti offre delle prospettive particolarmente favorevoli. Vergine, inizia un nuovo ciclo che scatta con la luna nuova nel tuo segno, qualcosa di visionario, come indica chiaramente l'opposizione tra Mercurio che ti governa e Nettuno. Siamo alla Bilancia, l'opposizione tra Venere e Chirone porta l'attenzione sulla cura della salute, offrendoti un elemento prezioso di cui hai bisogno per superare una sorta di quando hai davanti a te. Scorpione, la giornata ti propone di rivedere qualcosa rispetto al modo di vivere l'amore, con l'arrivo di Venere nel segno ti rende nuovamente protagonista. Sagittario, luna nuova di questa mattina può aiutarti a gettare le basi per un passo avanti molto significativo nel lavoro. È il momento di autorizzarti a sognare. Capricorno, luna nuova con cui inizia questa giornata ti invita a rivedere invece i tuoi punti di riferimento e le credenze che ti guidano nel tuo percorso. Dunque, Acquario, la configurazione ti invita ad andare oltre un evento doloroso e difficile che ti ha condizionato nel lavoro, mettendoti a disposizione nuove risorse. Pesci, la giornata inizia con una luna nuova nel settore legato all'amore, alle relazioni, e promette un consolidamento di questo aspetto della tua vita che beneficia di un grande potenziale di energia e vitalità. Andiamo con la chiusura primissima, le comunicazioni di servizio che abbiamo. Dunque, Radio Domenica Show, ormai ci siamo, siamo all'immediata vigilia, domenica 13 torna il Radio Domenica Show dalle 10:15 in poi con tanti tanti super ospiti. Vabbè, allora andiamo ancora avanti e abbiamo Di Paolo Arredamenti, grandi marche, consigli architetto, immobili per una scelta importante, l'arredamento firmato Di Paolo Arredamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, Samette del Tronto, e lo shop online indirizzo di parotrade.it. Cosa va su Radio Amica International? Le canzoni imperdibili, proprio così, raccolta porta a porta. Dunque sabato non c'è niente da portare via, sabato 12, domenica 13 plastica e metalli, mi raccomando. Stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità cura di Radio Amica International. E ancora per finire chiudiamo con la web radio Radio Amica International, dunque all'indirizzo radioamicainternational.it, fai play, ci sei. Signori, siamo arrivati al gran finale anche per oggi, grazie per l'ascolto, a tutti una buona giornata, buon weekend, buon fine settimana, domenica arriva il Radio Domenica Show, perfetto, ciao a tutti, grazie, buona giornata.

0: ci sono più.
1: E sarà sempre festa, e sarà sempre festa, e sarà sempre festa oltre l'amore di più. E sarà sempre festa, e sarà sempre festa.

Va bene così, hai scelto magnificamente. Hai scelto Radio Amica International Teramo. Ogni giorno tanta musica, buone notizie e tanta compagnia in più. Radio Amica International Teramo è davvero un'altra cosa.

0: la De Mica International. Tanta voglia di cantare.
1: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati? Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Terra e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tulido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tulido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell her, baby, I'm on fire. I tell her, baby, I'm a fireball. Il quiz su Radio Amica? Non sto parlando di parole crociate. Il quiz, quando c'è, c'è. Quando manca, manca. E si sente che manca il quiz. This way.

trovati qui, così sei già con me, sei con Radio Amica. Quando mi trovi sei più tranquillo, sei a casa tua. 100 MHz, Radio Amica International, bella la vita.

pubblicità. Fermo così, sei sintonizzato su Radio Amica.

0: dei tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Let's fuck tonight. Woo! Let's fuck
1: in New York. Let's fuck in Dubai. Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gare del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gare del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gare del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungomare.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternazionale.it. 335-654-507, sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque all'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco. Dunque allora, siamo arrivati a venerdì 11 settembre e sabato 12 settembre 2026, insomma super fine settimana che si conclude con domenica 13 settembre 2026, giornale radio e primissima del weekend. Bene, dunque riforma elettorale, battaglia in Senato, preferenze, la maggioranza si blinda, il centro-destra si ricompatta e respinge l'emendamento del PD. Le opposizioni, vergogna, Meloni tornano fino a tre nomi nella scheda, sinistra non credibile, Conti e Renzi, voti incoerenti. La BCE alza i tassi al 2,5%, resta lo sconto sul diesel, più gas e petrolio nazionali. La Bundesbank, FD allontana gli investitori, il nuovo partito di destra. E ancora, corrono intanto greggio e metano, tensione sui bond americani, tempesta su Berlino e Parigi. Trump, $5,000 ad ogni americano, ma gli americani stessi ricordano che tempo addietro ha fatto un'altra promessa a Trump, quello dei bonifici da dare agli americani in caso lo votassero, ma di quei soldi non si è vista traccia, non c'è traccia. I giudici, la vittima resta in carcere, si indaga sull'origine del denaro. E ancora, battaglia di Istanbul, la Roma è d'acciaio, finisce in parità. Dunque, e poi c'è il campionato italiano che riparte alla grande, il Como, grande Como, batte 4-1 Lipsia. Beh, insomma, si vede la mano di Cesc Fabregas, complimenti. E sabato il derby tra, di cui parleremo chiaramente nel corso del Radio Domenica Show di domenica 13, quando andremo a ricominciare con appunto questa trasmissione dalle 10:15 in poi. Vi ricordo, appunto, parleremo di questa grande sfida tra Teramo e Notaresco. Bene, signori, primissima, diamoci una botta di energia subito. Allora, ci siamo, pronti, via, eccoci qua, vai.
2: Le cose buone della vita esistono, e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario, e voi!

0: Bene, bene, dunque apriamo primissima. Grazie a tutti per gli auguri di Radio Amica International, che il 9 luglio 2027, cioè il prossimo anno, compie 50 anni. 50. Cosa va su Radio Amica International di questi tempi? E beh, insomma, sono le canzoni cosiddette imperdibili. Vabbè. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Su Radio Amica tutti i giorni, fa parte anche del poker, arriva la novità musicale del momento. Bene, e ancora Garde Lido, sempre aperto anche in questo mese di settembre, a Tortoretto Lido, Lungomare, Sirena, ristorante e pizzeria, appunto Garde Lido. Tra poco la massima del giorno, prima ancora arriva Nero di Seppia, i suoi favolosi crudi a base di pesce, prego. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizio uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene così. Dunque, se vuoi vivere pienamente, comincia ogni giornata pensando a qualcosa di cui essere contento. Questa è la massima del giorno. Bene. Scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, Senato Accademico 2026-2027. Corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop, eccetera. Beh, insomma, se vuoi imparare a suonare gli strumenti e a cantare, chiama il 346-04-009-72. Su tutti i giorni arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale di Radio Amica, vi aspettiamo. E ancora, sempre sintonizzati, mi raccomando, è stata un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Perfetto, tra poco le notizie in evidenza da Radio Amica International. Sentiamo un po', prima una cosa importante, ci siamo, prego. To the heart, I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
0: Ok, bene, dunque andiamo ancora avanti con il super tormentone dell'estate. Andiamo con le notizie in evidenza. Super tormentone dell'estate 2026, domenica 13, ci siamo, va bene. Arriva, finalmente scopriremo qual è la canzone regina dell'estate 2026. Che roba. Dunque, di Sante Mobili Arredi, Via Nazionale 5, San Nicolò Tordino, un'esposizione di mobili davvero molto molto importante, più facile di quanto pensi. Di Sante Mobili, San Nicolò. Nero di Seppia, in via Trieste 159, Giuliano Valido, ristorante a base di pesce, presente famosi crudi di pesce. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, al telefono 348 53 88 978. Bene, la canzone più della settimana, oltre la settimana ce l'abbiamo, è Canto d'amore, Ultimi giorni. Tra poco si cambia, perché manderemo al posto di Canto d'amore la canzone che è la regina dell'estate 2026. Allora, fuori uno, non è Canto d'amore, la canzone regina dell'estate, va bene, anche se è una bellissima canzone, sicuramente ai primissimi posti, però non è lei. Ok, allora, al 900 Caffè in Galleria, si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, al stagione di primo, serata speciale, insomma, 900, Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo del giorno, ci siamo, pronti, via, eccolo qua, il Gardel Lido, vai.
2: Let me burn, burn, burn.
3: We do it all.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardel Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardel Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardel Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì. Ok, bene, dunque allora andiamo subito avanti, naturalmente col momento riservato al tempo che farà, siamo ad un passo dal notiziario del weekend. Bene, la pressione diminuisce favorendo l'arrivo di aria più umida che determina un peggioramento serale con deboli piogge. Nella giornata di sabato invece il sole, torna il sole, e nella giornata di domenica sole completo su tutta l'Italia, Abruzzo compreso. Zero termico intorno a 4000 metri, mare mosso, venti deboli o moderati, le temperature, l'Aquila più 17 più 26, Sulmona più 19 più 30, Pescara più 23 più 28, Chieti più 20 più 27, Teramo più 20 più 28, Genova più 22 più 27, Roccaraso più 13 più 24, Martinsicuro più 23 più 28, San Benedetto del Tronto più 23 più 27. Andiamo pure subito con i giorni, dunque siamo arrivati esattamente al gran finale del weekend del 13 di settembre 2026, va bene, perfetto, 11, 12, 13. Allora, signori, andiamo pure avanti ricordando che siamo arrivati al giorno 256 dell'anno 2026, alla fine ne mancano 109. Il sole sortò alle 6.36 e tramonterà alle 19.17. Buone cose, dunque andiamo avanti perché è il momento magico del notiziario del weekend. Sentiamo un po', pronti via, vai. Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito allora col momento riservato al notiziario del weekend, venerdì 11 settembre 2026, Santissimi Proto e Giacinto, sabato 12, domenica 13 settembre, inizia il super momento riservato al Radio Domenica Show, domenica 13 settembre, ore 10:15. E ancora il segno più del giorno, il segno della Vergine. Andiamo avanti con notizie. Attenzione, rinvii riunioni, per poi il centrodestra boccia le preferenze di sinistra. Legge elettorale, dopo il capo di luglio alla Camera, la maggioranza si ricompatta al Senato. Il 15 arriverà il via libera della riforma. Lo stop della Premier per evitare il pari alle urne. Le chat non mi fregate. La decisione presa già mercoledì sera, senza Stabilicum si andrebbe a votare con il vecchio sistema. Potrebbe chiaramente la paura della Premier è quella di fare un pari che chiaramente porterebbe alla destabilizzazione un po' del nostro paese, che ha bisogno invece di cose certe. L'affondo di Renzi e Conte, dov'è la coerenza di Meloni? Il centro-sinistra protesta e il ritorno della casta. Il presidente di Italia Viva ricorda le parole della leader di Fratelli d'Italia nel 2014, il caso dell'aumento delle firme per le nuove formazioni. E Vannacci è ancora con le opposizioni, il voto in Calabria, primo

sarà a lungo lontana dal 2%. Il governatore tedesco Nagel teme l'ascesa della destra. E ancora, il tasso variabile ora è meno conveniente, cresce la scelta del fisso ma attenti ai costi. Secondo gli esperti si riduce lo scarto tra le due opzioni vista la tendenza negativa. I costi stabili proteggono comunque da rialzi. I treasury americani sotto pressione, rendimenti ai massimi dal 2007, forte tensione sul mercato dei bond. Gli interventi del governo di Washington non frenano la crescita dei rendimenti delle obbligazioni decennali americane. Il tasso del titolo a 30 anni su fino al 5,35%, quello di 10 anni è arrivato fino al 4,85%. Il debito pubblico stelle e strisce è superato per la prima volta i 40 mila miliardi di dollari. Anche in America soffrono. E ancora, voltiamo pagina: se vinco 5.000 dollari per tutti, la promessa irreale di Trump per le elezioni metà mandato. Lo show del presidente alla convention di Dallas: votatemi come se sulla scheda ci fosse il mio nome. Ostenta ottimismo ma evita temi scivolosi come la guerra in Iran e l'inflazione. L'ultimo sondaggio che preoccupa la Casa Bianca: soltanto il 30% dei cittadini americani soddisfatto di questa amministrazione sotto il mandato di Donald Trump. La sfida Houthi con la conquista di porte isole sul Mar Rosso. La guerra in Yemen registra un nuovo capitolo, uno scontro tra Houthi e forze governative. Dopo gli attacchi agli impianti petroliferi città al sud dell'Arabia Saudita, dopo i pesanti scontri con le forze governative e dopo aver denunciato circa 40 raid aerei da parte delle forze di Riyadh, ieri gli Houthi hanno compiuto due mosse di grande impatto strategico. E vedremo un po', anche bisognerà anche dialogare con gli Houthi a questo punto. Dunque, veniamo adesso un'altra notizia: il prezzo del gas va oltre 82 euro, continua la corsa del barile di greggio, sale la tensione dello Yemen, ora sono a rischio anche le rotte sul Mar Rosso. Diciamo che siamo un po' fortunati per via del tempo che fa, chiaramente che è sempre un po' caldo, e quindi consumeremo meno gas, però insomma arriveranno anche almeno due mesi freddi, lì dovremo impegnarci molto. Accise, mini proroga di 7 giorni, commissari per petrolio e gas. Il Consiglio dei Ministri stanzia 102 milioni per il diesel scontato 17 centesimi. Meloni, aumentare la produzione, flessibilità al governo, con debito PIL sotto al 3%, manovra 8-10 miliardi di euro in più. La norma sull'estrazione di idrocarburi apre un nuovo campo di battaglia con le opposizioni. Certo che preoccupa il gas a 82 euro, capite bene insomma che lo andremo a pagare noi e di brutto. Andiamo avanti, dal terrorismo, nemico globale, al senso costante di insicurezza. Parliamo del famoso 11 settembre, 25 anni dopo, il futuro che nel 2001 non potevamo prevedere, e non potevano prevedere neanche quell'azione terroristica dell'11 settembre. La vittima rimane in carcere, giudici, metodo mafioso, l'ex compagna vuole parlare. Le indagini sull'attentato a Ranucci, il tribunale riesame e respinge la richiesta di domiciliari. La madre dei figli del faccendiere PM è pronta ad essere ascoltata. Natalia Potenza deve chiarire perché ha ricevuto l'ordinanza del GIP da una donna vicina al giornalista. I legali del ristoratore La Vitola: faremo ricorso in Cassazione, contro l'arresto è infondato. E ancora, la tragedia senza fine, suicida la figlia coraggiosa dell'eroina antimafia. Denis Cosco si è tolto la vita all'età di 35 anni, come la mamma Lea Garofalo, quando fu uccisa per punizione l'ex compagno che faceva parte dell''ndrangheta. La ragazza testimoniò in aula contro di lui. La donna si era ribellata alle cosche e fu attirata in una trappola, rapinata, assassinata e sciolta nell'acido. La giovane viveva sotto protezione ad Ariccia. Indagini per istigazione al suicidio, sequestrato il cellulare. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Aurora uccisa a 13 anni, pena ridotta per l'ex fidanzato che usa i social in carcere. Piacenza, la ragazzina spinta giù dal balcone dall'assassino quindicenne, la rabbia della mamma: con questa tragedia aumenteranno, intervenga la Meloni. Ecco, la gente si chiede, intervenga la Premier, sì, ma la Premier interviene, ma se poi i giudici vanno per conto loro, cioè non seguono le regole, le leggi che ci sono o comunque le interpretano,
e allora a quel punto cosa volete che faccia la politica? E con le mani legate, la Corte d'Appello di Bologna ha riconosciuto le attenuanti generiche, la condanna passa da 17 a 15 anni, e questo è un bel regalo per chi ha ucciso una ragazzina.

13 anni, usa i social in carcere, l'ex fidanzato, insomma non è cambiato niente, forse coraggio. Dunque andiamo avanti. Bus turistico in Svizzera si ribalta, a bordo in 48 diversi morti. Veniamo al caso Orlandi, Emanuela Orlandi. Nuovi esami del RIS sul flauto che fu forse di Emanuela, effettuati i tamponi e prelievi sullo strumento e sulla custodia, sarebbe lo stesso fatto trovare da Accetti, il fotografo. Maltempo, ieri caos a Roma, due vittime a Siena e Udine, nubifragi su mezza Italia. In Veneto salvata una donna incinta bloccata in auto nella capitale, alberi caduti, decine di macchine intrappolate, nei sottopassaggi c'è anche un ferito. Oggi dovrebbe migliorare, domenica invece l'appuntamento è con il bel tempo assoluto, anche perché chiaramente inizia, ritorna con la prima puntata in radio Domenica Show. Beh, insomma, allora vediamo adesso a Teramo dintorni. Denunciato per le sette coltellate, aggressione fuori dalla chiesa, il sindaco è una guerra tra bande. E beh, se anche a Teramo arrivano le guerre tra le bande, beh, insomma, stiamo a posto. Un tunisino 20 anni individuato dalla polizia e negato per lesioni gravi dopo il ferimento, il connazionale ricoverato in ospedale, vertice in prefettura sulla sicurezza, scattano più controlli. Vediamo al derby famoso tra Teramo e Giulianova, confermata la presenza per la sfida a Teramo, la presenza degli ospiti, cioè del Giulianova. Per il 20 settembre c'è il derby Teramo-Giulianova, attesa per i biglietti, porte aperte per il derby d'Abruzzo domenica 20 di settembre. C'è molta attesa, chiaramente, anche perché quest'anno il Teramo non si nasconde più, l'ho già detto in tempi non sospetti anch'io, è la squadra chiaramente da battere quest'anno, il Teramo Calcio. E ancora andiamo avanti, Rocca Santa Maria chiuso, abbandonato, ora rinasce l'albergo del Ceppo, bellissima cosa fatta dall'imprenditore Ezio Iervelli, che acquista l'ex albergo, adesso lo ristruttura e sarà pronto per estate. Beh, un evento chiaramente, con le sue camere in una posizione fantastica. Dunque, ITS Agroalimentare, nuova sede, la scuola lascia i locali Viale Bovio per Piano Daccio, laboratori ultramoderni 5 piani, dunque nuova sede per ITS Academy Agroalimentare, che lascia i locali Viale Bovio per trovare nuova collocazione a Piano Daccio. Capitale del Libro Teramo tra le sette finaliste, la candidatura sostenuta da una rete di 20 comuni ha superato il primo passaggio della selezione. Andiamo avanti, vediamo che succede nei prossimi mesi. Sicurezza, scuola sotto inchiesta a Colledara, trasferiti i bambini e polemica. La procura ha aperto un fascicolo sull'edificio di Ornano, acquisito documenti e disposte prove di carico. L'opposizione va all'attacco sulle rassicurazioni, il sindaco ribatte, l'indagine nasce da un esposto. Sotto la lente di ingrandimento c'è l'asilo, più volte la minoranza ha chiesto chiarimenti sulla solidità. Anna Sansone diventa nuovo dirigente della Mobile, arriva da Como, dunque lascia Caleb Brustenga il ruolo di dirigente della Mobile, arriva invece Anna Sansone, commissario capo della polizia, trasferito a Teramo da una precedente esperienza di Como. Cermignano torna al voto dopo i ricorsi, gli ex sindaci sfidanti del Cane Marchiselli andranno al ballottaggio, urne aperte domenica 13 lunedì 14 di settembre. Una prima in più al Pascal Comi, al via l'anno scolastico con una crescita di iscritti, digitale e ambiente nell'offerta formativa. La scuola Pascal Comi di Teramo inaugura il nuovo anno scolastico con novità significativa, una classe prima in più rispetto allo scorso anno per un totale di 4. E ancora, signori, andiamo avanti con altre notizie dall'America. Castinenti sulle tracce dei nonni, i fratelli di Ettore sono volati in Italia per conoscere e scoprire le loro radici. Nipoti di migranti dei primi del Novecento hanno ritrovato la vecchia casa di famiglia, hanno promesso di tornare. Tasse alla provincia versate solo a metà, a campo l'opposizione chiede conto al comune dei trasferimenti delle somme dei tributi e dei rifiuti. Il comune deve ancora trasferire alla provincia circa 323.000 euro di tasse ambientali riscosse insieme alla TARI. A sollevare la questione la minoranza da consigliare svolta a Campri guidata da Fabiana Mariani. Dove sono questi soldi? E ancora veniamo a un'altra notizia, congresso sulla filosofia del diritto all'università dal 17 al 19 settembre, tre giorni
sono dedicate a temi interpreti del XX secolo. Minaccia a Civitella del Tronto, minaccia con l'ascia, arrestato un 86enne armato con anche di pistola, sfonda la porta dell'alloggio affittato al figlio dall'ex compagna, da qui devi andare via. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto i domiciliari con braccialetto elettronico. Scuole aperte per il nonnino di Civitella, che va in giro con e minaccia con l'ascia addirittura. Scuole apre nuova materna di via Venezia, domani a Martinsicuro l'inaugurazione dell'edificio realizzato con fondi PNRR, costato oltre 4 milioni e mezzo di euro. A Martinsicuro, eccolo nella fibrosi cistica, edifici tinti di blu, i due comuni illuminano la torre Carlo V e il monumento ai caduti. A Sant'Egidio invece da oggi tornano le notti del vino fino a domenica, l'evento dedicato alle cantine abruzzesi e ascolane. Alloggi Ater a Giulianova, inquilini morosi, affitti non pagati per 250.000 euro, si tratta dei debiti accumulati negli anni. L'assessore Albani, sempre più difficile intervenire, proteste per le palazzine di via Salerno in regola con le locazioni che mancano di persiane alle finestre. A Mosciano, strada di zona Santa Maria, il comune finisce i lavori, sono addirittura d'arrivo lavori di messa in sicurezza del rischio idrogeologico della strada comunale in zona Santa Maria Assunta a Mosciano. Cociniglia, il comune di Giulianova avvia il monitoraggio sulle sue piante. E ancora, l'ufficio turistico di Giulianova, proteste per la chiusura, l'addetta è andata in pensione, non è stata sostituita. L'associazione propone volontari per l'apertura. Roseto, si ribalta il tir con i polli in A14, code e caos. Incidente all'alba ha causato la chiusura di un tratto nord dell'autostrada con un traffico dirottato sulla statale 16. Illeso il conducente del mezzo pesante, sono formate file che hanno raggiunto i 10 km. Pista ciclopedonale a Colonia Spiaggia, a tempi brevi per lavori di riqualificazione, ma mancano i fondi per mettere l'asfalto ecologico sul tratto che attraversa la riserva del Borsacchio. Nuova caduta lungomare nord di Roseto per le doghe rotte, una donna inciampa sul posto, dagli operatori del 118 viene medicata appunto subito. Paramaggetti accuse sui ritardi, l'opposizione protesta sulla mancata sistemazione dell'impianto. Andiamo a chiudere con Silvi, scuola chiusa per la maxi frana, speriamo possa essere riaperta. Lettera ai genitori degli alunni di primaria e infanzia che sono spostati a Piane Magliarici. Il sindaco Scordella, comune vicino ai bambini del borgo, cercheremo di alleviare tutti i disagi. Case Ater verifica sulle condizioni igieniche. Interventi per gli alloggi di via Spezzaferro chiusi dopo il sisma. Grotta, faremo accertamenti. Bene signori, chiudiamo con la ricca pagina dello sport. Dunque, grande combo ieri sera, la Roma bella metà, Uragano Como, Cristante gol, illude i gelorossi, Fenerbahce pareggia. I lariani dilagano al debutto assoluto in Europa contro l'Ipsia, finisce 4-1, gol di Baturinia, Dovicas, Diao, Massimovic, Perrone. Beh, insomma, è stata una serata fantastica per Fabregas, sicuramente il nuovo del calcio italiano. Ok, bene, ricordiamo tutte i risultati. Dunque Napoli Arsenal 0-1, Paris Saint Germain Slovan 6-1, Sporting Galatasaray 3-1, Fenerbahce Roma 1-1, e poi ancora c'è il Como che batte l'Ipsia 4-1, e poi ancora troviamo l'Inter che ha perso con Real Madrid per 2-1, ma insomma lì anche un pareggio ci stava bene. Intanto Immobile è diventato capo delegazione dell'Under 16, l'ex Bomber torna in azzurro. Dunque Serie A, abbiamo queste partite. La Fiorentina tra le altre cose riparte con Vanoli in panchina. Dunque Venezia-Fiorentina, Genoa-Frosinone, Lazio-Milan, Atalanta-Cagliari, Lecce-Monza, Napoli-Bologna, Sassuolo-Juventus, Como-Parma, Torino-Roma, Inter-Udinese. Ricordo che Roma, Inter e Lazio hanno 9 punti davanti a Como-Milan-Juventus a quota 7. Andiamo alla Formula 1, Antonelli studia il
Ibiza Madrid, la Ferrari vuole riscatto, domenica il Gran Premio di Spagna, assolutamente la Ferrari deve riscattarsi, agli USA Open Zverev vince in finale, Bolelli Vavassori in coppia vengono eliminati, fuori tutti gli azzurri nel torneo di tennis americano. E ancora Serie C, dunque abbiamo la sfida di sabato del Pescara contro l'Atalanta Under 23, sabato 12. Nardin, linea verde in difesa, Pescara l'arma in più, il 19enne è arrivato alla Roma, ha subito impressionato al debutto e stregato Boucher. Il mister biancazzurro pronto a confermarlo nelle retrovie, altare fuori 11 di giorni per infiammazione al ginocchio. E ancora il Pineto invece, Barillari è alle prese con Rebus Lombardi, l'anticipo di domani, di sabato scusate, ore 18 contro San Benedettese, apre una settimana intensa per il Pineto Calcio. E ancora veniamo adesso al Teramo Calcio, Touré, le reti per la Serie C, Teramo qui per vincere, l'attaccante biancorosso scalpita in vista del derby di domani contro il Notaresco, Pomante senza Casciano, i rossoblù saranno privi dello squalificato Formiconi, i tifosi rossoblù avranno tempo fino alle 19 per acquistare i tagliandi per il match di sabato, ultimi dettagli naturalmente su cui lavorare nelle rifiniture odierne per Teramo Notaresco. Dunque le partite di sabato: Ancona Montecchio, Fossombrone L'Aquila, Pietralunghese Foligno, Teramo Notaresco, Sant'Egidiese Recanatese, Lanciano Triestini, domenica Atletico Ascoli Maceratese, Teramo Angelana, Vigor Senigallia, Giulianova. Parliamo del Giulianova, che è un momento un po' diciamo di attesa, va bene, nel senso che la situazione non è sicuramente tra le migliori, ma io credo che una squadra come Giulianova non deve far altro che crescere, e lo farà partita dopo partita. Chiudiamo con l'eccellenza, dunque il Chieti ingaggia Pano, minuto di salti al Francavilla, i teatini prendono il centrocampista ex Sant'Egidiese, oggi firma anche Cofini, insomma finalmente Vagnoni ha l'attacco che lui cercava. Diamo il quadro completo del campionato di eccellenza: Montesilvano, Folgore, Curi Pescara è chiaramente un derby, Celano Montorio, Francavilla Chieti, altro derby, Ovidiano Sulmona Avezzano, altro derby, Ponte Romano San Salvo, Provasto Fucenze, Rositana Bacigruppo Vasto, San Giovanni Teatino Mosciano, Virtus Cupello Torrese. Ricordo che in classifica a 3 punti Folgore Dolfino Pescara, Ovidiana Sulmona, Fucenze Mosciano, Provasto San Giovanni Teatino, San Salvo Torrese. Bene signori, è davvero tutto, grazie. Un'ultima notizia riguarda un parroco, viceparroco e nuovo bomber dall'SD Quadri nel campionato di promozione, prima la messa del pomeriggio, poi tutte Scarpini, Borsone pronto a corsa al campo per l'allenamento e la nuova routine di padre Oden Manek, 35enne arrivato alla Tanzania, la piccola comunità di Quadri, piccolo centro dell'Alto Vastese, insomma gioca a calcio con la squadra del paese, del Quadri, e devo dire che chiaramente è veramente veramente bravo. Il tecnico della squadra dice: ora niente parolacce, mi raccomando. Vabbè, dunque signori, stop, andiamo adesso con gli appunti di Radio Amica International. Allora, fino al 15 abbiamo questo super concorso, prego.

0: edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente e Talento per Pittura a tema libero su Radio Mica Internazionale. Inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura.
1: E andiamo con gli appunti di Radio Mica International. Cosa va musicalmente parlando di questi tempi su Radio Mica? Almeno fino a domenica 13 di settembre. Dunque abbiamo le canzoni imperdibili, perfetto. Dunque, attenzione, perché domenica 13, nel corso della prima puntata del Radio Domenica Show, avremo la canzone Tormentone dell'estate 2026, perfetto. Allora, possiamo già dare un'anticipazione, non sarà, non è Canto d'amore di Mango e Mengoni, anche se, devo dire la verità, è ai primissimi posti di questa classifica, ma non è questa la canzone che è diventata Tormentone dell'estate 2026. Beh, perfetto. Dunque, abbiamo fatto poker, i nostri angolini musicali che non hanno uguali, disco dance, settimana, la settimana più più della canzone, ossigeno puro, disco novità, eccetera, insomma tanti piccoli grandi angolini che fanno la vostra felicità, almeno me lo auguro. Dunque, di Santa Mobile Ready dal 1910, l'arredamento in Abruzzo, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia ma noi abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show, abbiamo parlato poc'anzi, riapre domenica 13, prima puntata di una lunga stagione 2026-2027. Allora, così le vostre domeniche saranno piene, eh? Garantito. Allora, andiamo con le notizie riservate, vai.

0: Tieni a mente Casa Delfico e ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con palottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così. Dunque andiamo subito allora alle notizie che abbiamo, notizie riservate. Bene, ristorante Arricchino da Sante sulla base di pesce vi aspetta per un super fine settimana, un weekend eccezionale, solo base di pesce presso Residenza Tortorella, Tortoretto Alto. Al telefono 347 37 64 271 per le vostre prenotazioni. E ancora stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giuliano Valido, mondo risparmio, servizi qualità con un bar grande e accogliente aperto sempre da lunedì al sabato, e poi un pieno di benzina, gasolio e gasauto. Bene, andiamo con la raccolta porta a porta. Dunque di sabato 12 nulla, domenica 13 plastica e metalli, sabato niente, 12 13 domenica plastica e metalli, l'11 venerdì 11 settembre invece naturalmente l'organico. Vabbè, dunque andiamo ancora avanti. Abbiamo l'angolo della fortuna, sentiamo un po', è arrivato il momento con la scuola musicale maestro Umberto De Battistis. Andiamo alla fortuna, prego.
0: Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene bene. Dunque siamo arrivati al momento della fortuna. Va bene, concorso numero 145. La combinazione vincente al Super Enalotto 2 17 39 59 63 89. Numero Jolly 62, Superstar 62. Nessun 6, nessun 5 più 1, e 5 vanno 21.879 euro. Ai 4 284 euro e 3 24,65 euro. 2 5,17 euro per una super combinazione vincente che è la seguente: 2 17 39 59 63 89, numero Jolly 62, Superstar 62. Il jackpot stasera vale 223 milioni e 200 mila euro. Tra poco diamo i numeri anche per il super, anzi per il lotto, scusate. Andiamo adesso invece con il gioco del lotto, dove i nostri esperti hanno azzeccato un ambo secco 10-18 su Napoli. Prego controllare, 10-18 su Napoli, niente male. Diamo i numeri per il concorso numero 146 di sabato, attenzione. Dunque rotte scelte Palermo e Roma, numeri consigliati 92-7 abbinati al 68 e 69, ripeto 92-7 abbinati al 68 e 69 su Palermo Roma. Su Venezia e ruota nazionale 5-7-12 abbinati al 33-34, ripeto 5-7-12 abbinati al 33-34 su Venezia e ruota nazionale. Perfetto, così va bene. Allora tra poco le farmacie di turno, buone vincite a tutti chiaramente. Allora, anche perché ci sono 222 milioni di euro e passa una cosa pazzesca. Va bene, tanti tanti soldi. Vabbè, sentiamo le farmacie di turno.
0: sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, benissimo. Allora andiamo con le farmacie di turno del giorno. Dunque, Teramo Città Lucangeli, Piazza Verdi, Mocione Belante, Antonelli, ad Atria Picella, Pineto Silvi, Sant'Antonio Silvi, a Genova Farmacia Comunale, in Val Vibrata, Via Adriatica, Alba Adriatica, Brunelli, Torano, Roseto Candelori, a Bisenti Farmacia Rosini, a Castellisola Orsini, a Montorio Farmacia della Piazza, Campi Marozzi, a Solaga Piccioni. Dunque, signori, queste sono le farmacie aperte. Bene, buona giornata, buon weekend a tutti. Ricordo domenica l'appuntamento, saremo qui dalle 10:15 in poi per Radio Domenica Show, ancora prima per al solito il notiziario della domenica. E vai, dunque, le super classifiche con Caffè 900 in galleria. Sentiamo, pronti? Via, vai, ci siamo.
2: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria. 900, via D'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
1: Ok, bene bene bene. Dunque, allora, il 9 luglio 2027 Radio Mica Internazionale compie 50 anni, mamma mia. La super classifica del giorno, veniamo ai libri più venduti della settimana. Al primo posto First Lady, Per caso, di Felicia Kingsley. Al secondo Morduku, 80 omicidi misteriosi da risolvere, di Emmanuel Garand. Al terzo Ci basterà mangiare il vento, di Gianluca Gotto. Al quarto I convitati di pietra, di Michele Mari. Al quinto Gli anni bianco e nero, di Francesca Giannone. Comanda First Lady, Per caso, Felicia Kingsley. Perfetto, super classifica dei libri più venduti della settimana. Allora, siamo alla chiusura di primissima con l'oroscopo e le comunicazioni di servizio. Sentiamo un po', attenzione, pronti? Via, ci siamo.
3: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati? Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucina. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Oh. Ok, bene, bene. Dunque, signori, ci siamo pronti con l'oroscopo del weekend. Dunque, attenzione, Ariete, la giornata che accompagna la luna nuova di questa mattina ti aiuta a gettare le fasi di qualcosa di solido e affidabile nel lavoro. Toro, con la luna nuova di questa mattina all'alba inizia per te un ciclo quando mai molto promettente per quanto riguarda l'amore. Gemelli, una sorta di fermento silenzioso ti scuote da dentro, smuovendo certezze, creando un'aspettativa che alimenta la tua curiosità. Siamo al Cancro, come sempre avviene il momento della luna nuova per te ha qualcosa di speciale, quella che è iniziata stamattina libera le tue energie. Siamo al Leone, la configurazione legata alla luna nuova che ha avuto luogo appunto stamattina all'alba ti offre delle prospettive particolarmente favorevoli. Vergine, inizia un nuovo ciclo che scatta con la luna nuova, con la luna nuova nel tuo segno, qualcosa di visionario, come indica chiaramente l'opposizione tra Mercurio che ti governa e Nettuno. Siamo alla Bilancia, l'opposizione tra Venere e Chirone porta l'attenzione sulla cura della salute, offrendoti un elemento prezioso di cui hai bisogno per superare una sorta di quando hai davanti a te. Scorpione, la giornata ti propone di rivedere qualcosa rispetto al modo di vivere l'amore, con l'arrivo di Venere nel segno ti rende nuovamente protagonista. Sagittario, luna nuova di questa mattina può aiutarti a gettare le basi per un passo avanti molto significativo nel lavoro. È il momento di autorizzarti a sognare. Capricorno, luna nuova con cui inizia questa giornata ti invita a rivedere invece i tuoi punti di riferimento e le credenze che ti guidano nel tuo percorso. Dunque, Acquario, la configurazione ti invita ad andare oltre un evento doloroso e difficile che ti ha condizionato nel lavoro, mettendoti a disposizione nuove risorse. Pesci, la giornata inizia con una luna nuova nel settore legato all'amore, alle relazioni, e promette un consolidamento di questo aspetto della tua vita che beneficia di un grande potenziale di energia e vitalità. Andiamo con la chiusura primissima, le comunicazioni di servizio che abbiamo. Dunque, Radio Domenica Show, ormai ci siamo, siamo all'immediata vigilia, domenica 13 torna il Radio Domenica Show dalle 10:15 in poi con tanti tanti super ospiti. Vabbè, allora andiamo ancora avanti e abbiamo Di Paolo Arredamenti, grandi marche, consigli architetto, i mobili per una scelta importante, l'arredamento firmato Di Paolo Arredamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, Samette del Tronto, e lo shop online indirizzo di parotrade.it. Cosa va su Radio Amica International? Le canzoni imperdibili, proprio così, raccolta porta a porta. Dunque sabato non c'è niente da portare via, sabato 12, domenica 13 plastica e metalli, mi raccomando. Stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità cura di Radio Amica International. E ancora per finire chiudiamo con la web radio Radio Amica International, dunque all'indirizzo radioamicainternational.it. Fai ci sei. Signori, siamo arrivati al gran finale anche per oggi, grazie per l'ascolto, a tutti la buona giornata, buon weekend, buon fine settimana, domenica arriva il Radio Domenica Show, perfetto, ciao a tutti, grazie, buona giornata.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti, e l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

Officina Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

di Paolo Radamenti. Fantastico showroom, confirme importanti di mobili e arredi, personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti a Bellante, Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. A Bellante, Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la

una disco dance al giorno toglie il medico di torno, il ritmo della notte su Radio Mica International, la disco dance tutti i giorni a Radio Mica International. Oh yeah.

Schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio!

0: conquista.
1: A Radio Amica International, ogni anno 4 super concorsi, 4 super festival, 4 super premi. Radio Amica International, la radio per ogni stagione. Seguici anche su internet all'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano d'Accio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-654-507, sei in linea.

Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante a Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

arancia, fragola, nocciola, tutti frutti, uva, kiwi, cioconava, tutti frutti, bio, frizzi, latte, spazi, tutti frutti, tutta musica, tutta notizia, tutti i colori, tutta brio, frizzi, latte, spazi, fai amica, ho ho!

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le mini moto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piano d'Accio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design. Se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera, poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Da Radio Amica avete ascoltato la canzone più della settimana.

mama, mama, mama. Oh mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mama, mama, mama. Mama.

0: Good God.
1: Radio? Radio Mica International. Radio? La radio migliore? Votaci. Di.

0: No, è la mia radio. No, no, no, è la mia amica. No, forse è la mia radio.
1: Radio Amica. Radio e Amica.

0: la De Mica International. Tanta voglia di cantare.
1: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati? Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo e cena o tutte e due.

se ne sente il bisogno, eh? Ristorante Arlecchino. Scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto, presso il Resident Tortorella, via 24 Maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque all'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti da parte di Marco. Dunque allora siamo arrivati a venerdì 11 settembre e sabato 12 settembre 2026, insomma super fine settimana che si conclude con domenica 13 settembre 2026, giornale radio e primissima del weekend. Bene, dunque riforma elettorale, battaglia in senato, preferenze, la maggioranza si blinda, il centro-destra si ricompatta e respinge l'emendamento del PD, le opposizioni vergogna, Meloni tornano fino a tre nomi nella scheda, sinistra non credibile, Conti e Renzi voti incoerenti, la BCE alza i tassi al 2,5%, resta lo sconto sul diesel, più gas e petrolio nazionali, la Bundesbank FD allontana gli investitori, il nuovo partito di destra, e ancora corrono intanto greggio e metano, tensione sui bond americani, tempesta su Berlino e Parigi, Trump $5,000 ad ogni americano, ma gli americani stessi ricordano che tempo addietro ha fatto un'altra promessa a Trump, quello dei bonifici da dare agli americani in caso lo votassero, ma di quei soldi non si è vista traccia, non c'è traccia. I giudici, la vittima resta in carcere, si indaga sull'origine del denaro. E ancora battaglia Istanbul, la Roma è d'acciaio, finisce in parità. Dunque, e poi c'è il campionato italiano che riparte alla grande, il Como, grande Como batte 4-1 Lipsia. Beh, insomma, si vede la mano di Cesc Fabregas, complimenti. E sabato il derby tra, di cui parleremo chiaramente nel corso del Radio Domenica Show di domenica 13, quando andremo a ricominciare con appunto questa trasmissione dalle 10:15 in poi, vi ricordo appunto parleremo di questa grande sfida tra Teramo e Notaresco. Bene, signori, primissima, diamoci una botta di energia subito, allora ci siamo, pronti, via, eccoci qua, vai.
2: Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tua la scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario, e voi!

Ebbene, bene, dunque apriamo primissima, grazie a tutti per gli auguri di Radio Amica International che il 9 luglio 2027, cioè il prossimo anno, compie 50 anni, 50. Cosa va su Radio Amica International di questi tempi? Ebbene, insomma, sono le canzoni cosiddette imperdibili, vabbè. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Su Radio Amica tutti i giorni, fa parte anche del poker, arriva la novità musicale del momento. Bene, e ancora Gardel Lido, sempre aperto anche in questo mese di settembre a Tortoletto Lido, Lungomare, Sirena, ristorante e pizzeria, appunto Gardel Lido. Tra poco la massima del giorno, prima ancora arriva Nero di Seppia e i suoi favolosi crudi a base di pesce. Prego.

0: pesce importante Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene così. Dunque, se vuoi vivere pienamente, comincia ogni giornata pensando a qualcosa di cui essere contento. Questa è la massima del giorno. Bene. Scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, anno accademico 2026-2027. Corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop, eccetera. Beh, insomma, se vuoi imparare a suonare gli strumenti e a cantare, chiama il 346-04-009-72. Su tutti i giorni arrivo a Sigino Puro, la parte orchestrale di Radio Amica, vi aspettiamo. E ancora, sempre sintonizzati, mi raccomando. È stata un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Perfetto, tra poco le notizie in evidenza da Radio Amica International. Sentiamo un po', prima una cosa importante, ci siamo, prego. To the heart, I never kissed a mouth that tastes like yours, strawberries and... Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
2: Ok, bene, dunque andiamo ancora avanti con il super tormentone d'estate. Andiamo con le notizie in evidenza. Super tormentone d'estate 2026, domenica 13, ci siamo, va bene. Arriva, finalmente scopriremo qual è la canzone regina dell'estate 2026. Che roba. Dunque, di Sante Mobili Arredi, Via Nazionale 5, San Nicolò Tordino, un'esposizione di mobili davvero molto molto importante, più facile di quanto pensi. Di Sante Mobili, San Nicolò. Nero di Seppia, in via Trieste 159, Giulia Novalido, ristorante a base di pesce, presente famosi crudi di pesce. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, al telefono 348 53 88 978. Bene, la canzone più della settimana, oltre la settimana ce l'abbiamo, e Canto d'amore, Ultimi giorni. Tra poco si cambia, perché manderemo al posto di Canto d'amore la canzone che è la regina dell'estate 2026. Allora, fuori uno. Non è Canto d'amore la canzone regina dell'estate, va bene, anche se è una bellissima canzone, sicuramente ai primissimi posti, però non è lei. Ok, allora, al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, assaggino di primo, serata speciale, insomma, 900 Radio Amica International, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo del giorno, ci siamo, pronti, via. Eccolo qua, il Gardellido, vai. Letti, bam,
3: bam, bam. We do it all.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardellido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardellido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardellido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
2: Ok, bene, dunque allora andiamo subito avanti, naturalmente con momento riservato al tempo che farà. Siamo ad un passo dal notiziario del weekend. Bene, la pressione diminuisce favorendo l'arrivo di aria più umida che determina un peggioramento serale con deboli piogge. Nella giornata di sabato invece il sole, torna il sole, e nella giornata di domenica sole completo su tutta l'Italia, Abruzzo compreso. Zero termico intorno a 4000 metri.

0: Mare mosso, venti deboli o moderati, le temperature: l'Aquila più 17 più 26, Sulmona più 19 più 30, Pescara più 23 più 28, Chieti più 20 più 27, Teramo più 20 più 28, Genova più 22 più 27, Roccaraso più 13 più 24, Martinsicuro più 23 più 28, San Benedetto del Tronto più 23 più 27. Andiamo pure subito con i giorni. Dunque, siamo arrivati esattamente al gran finale del weekend del 13 di settembre 2026. Va bene, perfetto, 11 12 13. Allora, signori, andiamo pure avanti, ricordando che siamo arrivati al giorno 256 dell'anno 2026. Alla fine ne mancano 109. Il sole sortò alle 6:36, tramonterà alle 19:17. Buone cose. Dunque, andiamo avanti, perché è il momento magico del notiziario del weekend. Sentiamo un po', pronti via, vai.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Mica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito allora col momento riservato al notiziario del weekend, venerdì 11 settembre 2026, Santissimi Proto e Giacinto, sabato 12 e domenica 13 settembre inizia il super momento riservato al Radio Domenica Show, domenica 13 settembre, ore 10:15. E ancora il segno più del giorno, il segno della Vergine. Andiamo avanti con notizie e tensioni, rinvii riunioni, poi il centrodestra boccia le preferenze di sinistra. Legge elettorale, dopo il capo di luglio alla Camera, maggioranza si ricompatta al Senato, il 15 arriverà il via libera della riforma. Lo stop della Premier per evitare il pari alle urne, le chat non mi fregate. La decisione presa già mercoledì sera, senza Stabilicum si andrebbe a votare con il vecchio sistema, potrebbe chiaramente la paura della Premier è quella di fare un pari che chiaramente porterebbe alla destabilizzazione un po' del nostro paese, che ha bisogno invece di cose certe. L'affondo di Renzi e Conte, dov'è la coerenza di Meloni? Il centro-sinistra protesta e il ritorno della casta. Il presidente di Italia Viva ricorda le parole della leader di Fratelli d'Italia nel 2014, il caso dell'aumento delle firme per le nuove formazioni. E Vannacci è ancora con le opposizioni, il voto in Calabria, primo test elettorale. Il 27 e 28 settembre le suppletive a Reggio e i consensi di Futuro Nazionale potrebbero aiutare il centro-sinistra. Staremo a vedere. Dunque, è già per presenza di Vannacci una situazione difficile, va bene, perché Vannacci è di centrodestra, ma potrebbe finire, anzi di destra, potrebbe finire addirittura a sinistra, aiutando, come vedete la situazione non è bella. La BCE taglia i tassi al 2,5%, Bundesbank allerta l'FED, allontana gli investitori, la Bundesbank, scusate, migliora la crescita, ma l'inflazione cala a rilento, sarà a lungo lontana dal 2%. Il governatore tedesco Nagel teme l'ascesa della destra. E ancora, il tasso variabile ora è meno conveniente, cresce la scelta del fisso ma attenti ai costi. Secondo gli esperti si riduce lo scarto tra le due opzioni vista la tendenza negativa, i costi stabili proteggono comunque da rialzi. I treasury americani sotto pressione, rendimenti ai massimi dal 2007, forte tensione sul mercato dei bond. Gli interventi del governo di Washington non frenano la crescita dei rendimenti delle obbligazioni decennali americane. Il tasso del titolo a 30 anni su fino al 5,35%, quello di 10 anni è arrivato fino al 4,85%. Il debito pubblico a stelle e strisce ha superato per la prima volta i 40 mila miliardi di dollari, anche in America soffrono. E ancora, voltiamo pagina, se vinco 5 mila dollari per tutti, la promessa irreale di Trump per le elezioni metà mandato. Lo show del presidente alla convention di Dallas, votatemi come se sulla scheda ci fosse il mio nome, ostenta ottimismo ma evita temi scivolosi come la guerra in Iran e l'inflazione. L'ultimo sondaggio che preoccupa la Casa Bianca, soltanto il 30% dei cittadini americani soddisfatto di questa amministrazione sotto il mandato di Donald Trump. La sfida UTI con la conquista di Porte Isole sul Mar Rosso, la guerra in Yemen registra un nuovo capitolo, uno scontro tra UTI e forze governative. Dopo gli attacchi agli impianti petroliferi e città al sud dell'Arabia Saudita, dopo i pesanti scontri con le forze governative e dopo aver denunciato circa 40 raid aerei da parte delle forze Riyadh, ieri gli UTI hanno compiuto due mosse di grande impatto strategico. E vedremo un po', anche bisognerà anche dialogare con gli UTI a questo punto. Dunque, veniamo alla seconda notizia. Il prezzo del gas va oltre 82 euro, continua la corsa del barile di greggio, sale la tensione dello Yemen, ora sono a rischio anche le rotte sul Mar Rosso. Diciamo che siamo un po' fortunati per via del tempo che fa, chiaramente che è sempre un po' caldo e quindi consumeremo meno gas, però insomma arriveranno anche almeno 2 mesi freddi, lì dovremo impegnarci molto. Accise, mini proroga di 7 giorni, commissari per petrolio e gas, il Consiglio dei Ministri stanzia 102 milioni per il diesel scontato 17 centesimi, Meloni aumentare la produzione, flessibilità al governo, con debito PIL sotto al 3%, manovra 8-10 miliardi di euro in più. La norma sull'estrazione di idrocarburi apre un nuovo campo di battaglia con le opposizioni. Beh, insomma, certo che preoccupa il gas a 82 euro, capite bene, insomma, che lo andremo a pagare noi e di brutto. Andiamo avanti, dunque, dal terrorismo nemico globale al senso costante di insicurezza. Parliamo del famoso 11 settembre, 25 anni dopo, il futuro che nel 2001 non potevamo prevedere, e non potevano prevedere neanche quell'azione terroristica dell'11 settembre. La vittima rimane in carcere, giudici, metodo mafioso, l'ex compagna vuole parlare. Le indagini sull'attentato a Ranucci, il tribunale riesame e respinge la richiesta di domiciliari. La madre dei figli del faccendiere PM è pronta ad essere ascoltata. Natalia Potenza deve chiarire perché ha ricevuto l'ordinanza del GIP da una donna vicina al giornalista. I legali del ristoratore La Vitola: faremo ricorso in Cassazione, contro l'arresto è infondato. E ancora, la tragedia senza fine suicida la figlia coraggiosa dell'eroina antimafia. Denis Cosco si è tolto la vita all'età di 35 anni, come la mamma Lea Garofalo, quando fu uccisa per punizione l'ex compagno che faceva parte dell'andrangheta. La ragazza testimoniò in aula contro di lui. La donna si era ribellata alle cosche e fu attirata in una trappola, rapinata, assassinata e sciolta nell'acido. La giovane viveva sotto protezione ad Ariccia, indagini per istigazione al suicidio, sequestrato il cellulare. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Aurora uccisa a 13 anni, pena ridotta per l'ex fidanzato che usa i social in carcere. Piacenza, la ragazzina spinta giù dal balcone dall'assassino quindicenne, la rabbia della mamma con questa tragedia aumenteranno, intervenga la Meloni. Ecco, la gente si chiede, intervenga la Premier. Sì, ma la Premier interviene, ma se poi i giudici vanno per conto loro, cioè non seguono le regole, le leggi che ci sono o comunque le interpretano, e allora a quel punto cosa volete che faccia la politica? E con le mani legate, la Corte d'Appello di Bologna ha riconosciuto le attenuanti generiche, la condanna passa da 17 a 15 anni, e questo è un bel regalo per chi ha ucciso una ragazzina di appena 13 anni, usa i social in carcere, l'ex fidanzato, insomma non è cambiato niente, forse coraggio. Dunque andiamo avanti. Bus turistico in Svizzera si ribalta, a bordo in 48 diversi morti. Veniamo al caso Orlandi, Emanuela Orlandi. Nuovi esami del RIS sul flauto che fu forse di Emanuela. Effettuati i tamponi e prelievi sullo strumento e sulla custodia, sarebbe lo stesso fatto trovare da Accetti, il fotografo. Maltempo, ieri caos a Roma, due vittime a Siena e Udine, nubifragi su mezza Italia. In Veneto salvata una donna incinta bloccata in auto nella capitale, alberi caduti, decine di macchine intrappolate, nei sottopassaggi c'è anche un ferito. Oggi dovrebbe migliorare, domenica invece l'appuntamento è con il bel tempo assoluto, anche perché chiaramente ritorna con la prima puntata in radio Domenica Show. Beh, insomma, allora vediamo adesso a Teramo dintorni. Denunciato per le sette coltellate, aggressione fuori dalla chiesa, il sindaco: è una guerra tra bande. E beh, se anche a Teramo arrivano le guerre tra le bande, beh, insomma, stiamo a posto. Un tunisino 20 anni individuato dalla polizia, indagato per lesioni gravi dopo il ferimento, il connazionale ricoverato in ospedale, vertice in prefettura sulla sicurezza, scattano più controlli. Vediamo al derby famoso tra Teramo e Giulianova, confermata la presenza per la sfida a Teramo, la presenza degli ospiti, cioè del Giulianova. Per il 20 settembre c'è il derby Teramo-Giulianova, attesa per i biglietti, porte aperte per il derby d'Abruzzo domenica 20 di settembre. C'è molta attesa, e chiaramente, anche perché quest'anno il Teramo non si nasconde più, l'ho già detto in tempi non sospetti anch'io, è la squadra chiaramente da battere quest'anno, il Teramo Calcio. E ancora andiamo avanti. Rocca Santa Maria chiuso, abbandonato, ora rinasce l'albergo del Ceppo, bellissima cosa fatta dall'imprenditore Ezio Iervelli, che acquista l'ex albergo, adesso lo ristruttura e sarà pronto per estate. Beh, un evento chiaramente, con le sue camere in una posizione fantastica. Dunque, ITS agroalimentare, nuova sede, la scuola lascia i locali Viale Bovio per Piano Daccio, laboratori ultramoderni, 5 piani, dunque nuova sede per ITS Academy agroalimentare, che lascia i locali Viale Bovio per trovare nuova collocazione a Piano Daccio. Capitale del Libro Teramo tra le sette finaliste, la candidatura sostenuta da una rete di 20 comuni ha superato il primo passo passaggio della selezione. Andiamo avanti, vediamo che succede nei prossimi mesi. Sicurezza, scuola sotto inchiesta a Colledara, trasferiti i bambini e polemica. La procura ha aperto un fascicolo sull'edificio di Ornano, acquisiti documenti e disposte prove di carico. L'opposizione va all'attacco sulle rassicurazioni, il sindaco ribatte, l'indagine nasce da un esposto sotto la lente di ingrandimento, c'è l'asilo, più volte la minoranza ha chiesto chiarimenti sulla solidità. Anna Sansone diventa nuovo dirigente della Mobile, arriva da Como, dunque lascia Caleb Brustenga il ruolo di dirigente della Mobile, arriva invece Anna Sansone, commissario capo della polizia, trasferito a Teramo da una precedente esperienza di Como. Cermignano torna al voto dopo i ricorsi, gli ex sindaci sfidanti del Cane Marchiselli andranno al ballottaggio, urne aperte domenica 13 lunedì 14 di settembre. Una prima in più al Pascal Comi, al via l'anno scolastico con una crescita di iscritti, digitale e ambiente nell'offerta formativa. La scuola Pascal Comi di Teramo inaugura il nuovo anno scolastico con novità significative, una classe prima in più rispetto allo scorso anno per un totale di 4. E ancora, signori, andiamo avanti con altre notizie dall'America. Castellenti sulle tracce dei nonni, i fratelli di Ettore sono volati in Italia per conoscere e scoprire le loro radici. Nipoti di migranti dei primi del Novecento hanno ritrovato la vecchia casa di famiglia, hanno promesso di tornare. Tasse alla provincia versate solo a metà, a Campi l'opposizione chiede conto al comune dei trasferimenti delle somme dei tributi e dei rifiuti. Il comune deve ancora trasferire alla provincia circa 323.000 euro di tasse ambientali riscosse insieme alla TARI. A sollevare la questione la minoranza consigliare svolta a Campi guidata da Fabiana Mariani. Dove sono questi soldi? Veniamo a un'altra notizia: congresso sulla filosofia del diritto all'università dal 17 al 19 settembre, 3 giorni dedicati a temi interpreti del XX secolo. Minaccia a Civitella del Tronto, minaccia con l'ascia, arrestato un 86enne armato con anche di pistola, sfonda la porta dell'alloggio affittato al figlio dall'ex compagna, da qui devi andare via. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto i domiciliari con braccialetto elettronico. Scuole aperte per il nonnino di Civitella che va in giro con e minaccia con l'ascia addirittura. Scuole apre nuova materna di via Venezia domani a Martinsicuro, l'inaugurazione dell'edificio realizzato con fondi PNRR costato oltre 4 milioni e mezzo di euro. A Martinsicuro eccolo nella fibrosi cistica, edifici tinti di blu, i due comuni illuminano la torre Carlo V e il monumento ai caduti. A Sant'Egidio invece da oggi tornano le notti del vino fino a domenica, l'evento dedicato alle cantine abruzzesi e ascolane. Alloggi Ater a Giulianova, inquilini morosi, affitti non pagati per 250.000 euro, si tratta di debiti accumulati negli anni. L'assessore Albani, sempre più difficile intervenire, proteste per le palazzine di via Salerno in regola con le locazioni che mancano di persiane alle finestre. A Mosciano, strada di zona Santa Maria, il comune finisce i lavori, sono addirittura d'arrivo lavori di messa in sicurezza del rischio idrogeologico della strada comunale in zona Santa Maria Assunta a Mosciano. Cociniglia, il comune di Giulianova avvia il monitoraggio sulle sue piante. E ancora, l'ufficio turistico di Giulianova, proteste per la chiusura, l'addetta è andata in pensione, non è stata sostituita, l'associazione propone volontari per l'apertura. Roseto, si ribalta il tir con i polli in A14, code e caos, incidente all'alba ha causato la chiusura di un tratto nord dell'autostrada con un traffico dirottato sulla statale 16, illeso il conducente del mezzo pesante, sono formate file che hanno raggiunto i 10 chilometri. Pista ciclopedonale a Colonia Spiaggia, tempi brevi per lavori di riqualificazione, ma mancano i fondi per mettere l'asfalto ecologico sul tratto che attraversa la riserva del Borsacchio. Nuova caduta lungomare nord di Roseto per le doghe rotte, una donna inciampa sul posto degli operatori del 118, viene medicata appunto subito. Paramaggetti accuse sui ritardi, l'opposizione protesta sulla mancata sistemazione dell'impianto. Andiamo a chiudere con Silvi Scuola scuola chiusa per la Maxi Fran, speriamo possa essere riaperta. Lettera ai genitori degli alunni di primaria e infanzia che sono spostati a Piane Magliarici. Il sindaco Scordella, comune vicino ai bambini del borgo, cercheremo di alleviare tutti i disagi. Case Alter verifica sulle condizioni igieniche. Interventi per gli alloggi di via Spezzaferro chiusi dopo il sisma. Grotta, faremo accertamenti. Bene signori, chiudiamo con la ricca pagina dello sport. Dunque, grande combo ieri sera, la Roma bella metà, Uragano Como, Cristante gol, illude i gelorossi, Fenerbahce pareggia. I lariani dilagano al debutto assoluto in Europa contro l'Ipsia, finisce 4-1, gol di Baturinia, Dovicas, Diao, Massimovic, Perrone. Beh, insomma, è stata una serata fantastica per Fabregas, sicuramente il nuovo del calcio italiano. Ok, bene, ricordiamo tutte le i risultati. Dunque Napoli Arsenal 0-1, Paris Saint Germain Slovan 6-1, Sporting Galatasaray 3-1, Fenerbahce Roma 1-1, e poi ancora c'è il Como che batte l'Ipsia 4-1, e poi ancora troviamo l'Inter che ha perso con Real Madrid per 2-1, ma insomma lì anche un pareggio ci stava bene. Intanto Immobile è diventato capo delegazione dell'Under 16, l'ex Bomber torna in azzurro. Dunque Serie A, abbiamo queste partite. La Fiorentina tra le altre cose riparte con Vanoli in panchina. Dunque Venezia Fiorentina, Genoa Frosinone, Lazio Milan, Atalanta Cagliari, Lecce Monza, Napoli Bologna, Sassuolo Juventus, Como Parma, Torino Roma, Inter Udinese. Ricordo che Roma, Inter e Lazio hanno 9 punti davanti a Como, Milan, Juventus a quota 7. Andiamo alla Formula 1. Antonelli studia il bis a Madrid, la Ferrari vuole riscatto, domenica il Gran Premio di Spagna, assolutamente la Ferrari deve riscattarsi. Agli USA Open Zverev vince in finale, Bolelli Vavassori in coppia vengono eliminati. Fuori tutti gli azzurri nel torneo di tennis americano. E ancora Serie C, abbiamo la sfida di sabato del Pescara contro l'Atalanta Under 23, sabato 12. Nardin, linea verde in difesa, Pescara l'arma in più, il 19enne arrivato alla Roma ha subito impressionato al debutto e stregato Boucher. Il mister biancazzurro pronto a confermarlo nelle retrovie, altare fuori una decina di giorni per infiammazione al ginocchio. E ancora il Pineto invece, Barillari è alle prese con Rebus Lombardi, l'anticipo di domani, di sabato scusate, ore 18 contro San Benedettese, apre una settimana intensa per il Pineto Calcio. E ancora veniamo adesso al Teramo Calcio, Touré, le reti per la Serie C, Teramo qui per vincere, l'attaccante biancorosso scalpita in vista del derby di domani contro il Notaresco, Pomante senza Casciano, i rossoblù saranno privi dello squalificato Formiconi. I tifosi rossoblù avranno tempo fino alle 19 per acquistare i tagliandi per il match di sabato. Ultimi dettagli naturalmente su cui lavorare nelle rifiniture odierne per Teramo Notaresco. Dunque le partite di sabato: Ancona Montecchio, Fossombrone L'Aquila, Pietralunghese Forigno, Teramo Notaresco, Sant'Egidiese Recanatese, Lanciano Triestini. Domenica Atletico Ascoli Maceratese, Teramo Angelana, Vigor Senigallia, Giulianova. Parliamo del Giulianova, che è un momento un po' diciamo di attesa, va bene, nel senso che la situazione non è sicuramente tra le migliori, ma io credo che una squadra come Giulianova non deve far altro che crescere, e lo farà partita dopo partita. Chiudiamo con l'eccellenza. Dunque il Chieti ingaggia Pano, minuto di salti al Francavilla, i teatini prendono il centrocampista ex Sant'Egidiese, oggi firma anche Cofini, insomma finalmente Bagnoni ha l'attacco che lui cercava. Diamo il quadro completo del campionato di eccellenza. Montesilvano, Folgore, Curi Pescara è chiaramente un derby. Celano Montorio, Francavilla, Chieti, altro derby. Ovidiano Sulmona, Avezzano, altro derby. Ponte Romano, San Salvo, Provasto, Fucenze, Rositana, Bacigruppo Vasto, San Giovanni, Teatino, Mosciano, Virtus, Cupello, Torrese. Ricordo che in classifica a 3 punti Folgore, Dolfino, Pescara, Ovidiana, Sulmona, Fucenze, Mosciano. Fosciano, Provasto, San Giovanni Teatino, San Salvo Torrese. Bene, signori, è davvero tutto. Grazie. Un'ultima notizia riguarda un parroco, viceparroco e nuovo bomber dall'SD Quadri nel campionato di promozione. Prima la messa del pomeriggio, poi tutta Scarpini, Borsone pronto a corsa al campo per l'allenamento e la nuova routine di padre Oden Manek, 35enne arrivato alla Tanzania, la piccola comunità di Quadri, piccolo centro dell'Alto Vastese. Insomma, gioca a calcio con la squadra del paese, del Quadri, e devo dire che chiaramente è veramente veramente bravo. Il tecnico della squadra dice: ora niente parolacce, mi raccomando. Vabbè, dunque, signori, stop, andiamo adesso con gli appunti di Radio Amica International. Allora, fino al 15 abbiamo questo super concorso. Prego.

0: edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente e Talento per Pittura, tema libero. Su Radio Mica Internazionale inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura.
1: E andiamo con gli appunti Radio Mica International. Cosa va musicalmente parlando di questi tempi su Radio Mica? Almeno fino a domenica 13 di settembre. Dunque abbiamo le canzoni imperdibili, perfetto. Dunque, attenzione, perché domenica 13, nel corso della prima puntata del Radio Domenica Show, avremo la canzone Tormentone l'estate 2026, perfetto. Allora, possiamo già dare un'anticipazione, non sarà, non è Canto d'amore di Mango e Mengoni, anche se, devo dire la verità, è ai primissimi posti di questa classifica, ma non è questa la canzone che è diventata Tormentone dell'estate 2026. Beh, perfetto. Dunque, abbiamo fatto poker, i nostri angolini musicali che non hanno uguali, disco dance, la settimana più della canzone, ossigeno puro, disco novità, eccetera, insomma tanti piccoli grandi angolini che fanno la vostra felicità, almeno me lo auguro. Dunque, di Santa Mobile Ready dal 1910, l'arredamento in Abruzzo, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show, ne abbiamo parlato poc'anzi, riapre domenica 13, prima puntata di una lunga stagione 2026-2027. Allora, così le vostre domeniche saranno piene, eh? Garantito. Allora, andiamo con le notizie riservate, vai.

0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla terramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 42 01. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così. Dunque andiamo subito allora alle notizie che abbiamo, notizie riservate. Bene, ristorante Arecchino da Sante sulla base di pesce vi aspetta per un super fine settimana, un weekend eccezionale, solo base di pesce presso Residenza Tortorella, Tortoretto Alto. Al telefono 347 37 64 271 per le vostre prenotazioni. E ancora, stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giuliano Valido, un mondo di risparmio, servizi e qualità con un bar grande e accogliente aperto sempre da lunedì al sabato, e poi un pieno di benzina, gasolio e gasauto. Bene, andiamo con la raccolta porta a porta. Dunque, di sabato 12 nulla, domenica 13 plastica e metalli, sabato niente, 12, 13 domenica plastica e metalli, l'11 venerdì 11 settembre invece naturalmente l'organico. Vabbè, dunque andiamo ancora avanti. Abbiamo l'angolo della fortuna, sentiamo un po', è arrivato il momento con la scuola musicale maestro Umberto De Battistis. Andiamo alla fortuna, prego.
0: Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene bene. Dunque siamo arrivati al momento della fortuna. Va bene, concorso numero 145. La combinazione vincente al Super Enalotto 2 17 39 59 63 89. Numero Jolly 62, Superstar 62. Nessun 6, nessun 5 più 1, e 5 vanno 21.879 euro. Ai 4 284 euro, e 3 24,65 euro. 5,17 euro per una super combinazione vincente che è la seguente: 2 17 39 59 63 89, numero Jolly 62, Superstar 62. Il jackpot stasera vale 223 milioni e 200 mila euro. Tra poco diamo i numeri anche per il super, anzi per il lotto, scusate. Andiamo adesso invece con il gioco del lotto, dove i nostri esperti hanno azzeccato un ambo secco 10-18 su Napoli. Prego controllare, 10-18 su Napoli, niente male. Diamo i numeri per il concorso numero 146 di sabato, attenzione, dunque rotte scelte Palermo e Roma, numeri consigliati 92-7 abbinati al 68 e 69, ripeto 92-7 abbinati al 68 e 69 su Palermo Roma. Su Venezia e ruota nazionale 5-7-12 abbinati al 33-34, ripeto 5-7-12 abbinati al 33-34 su Venezia e ruota nazionale. Perfetto, così va bene. Allora, tra poco le farmacie di turno, buone vincite a tutti chiaramente. Allora, anche perché ci sono 222 milioni di euro e passa una cosa pazzesca. Va bene, tanti tanti soldi. Vabbè, sentiamo le farmacie di turno.
0: sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, benissimo. Allora andiamo con le farmacie di turno del giorno. Dunque, Teramo Città Lucangeli, Piazza Verdi, Mocione Belante Antonelli, ad Atria Picella, Pineto Silvi Sant'Antonio Silvi, a Giovanova Farmacia Comunale, in Val Vibrata, Via Adriatica, Alba Adriatica, Brunelli Torano, Roseto Candelori, a Bisenti Farmacia Rosini, a Casalisola Orsini, a Montorio Farmacia della Piazza, Campi Marozzi, a Solaga Piccioni. Dunque, signori, queste sono le farmacie aperte. Bene, buona giornata, buon weekend a tutti. Ricordo domenica l'appuntamento, saremo qui dalle 10:15 in poi per Radio Domenica Show, ancora prima per al solito il notiziario della domenica. E vai. Dunque, le super classifiche con Caffè 900 in galleria. Sentiamo, pronti? Via, vai, ci siamo.
0: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via d'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900, via d'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
1: Ok, bene bene bene. Dunque, allora, il 9 luglio 2027 Radio Mica Internazionale compie 50 anni, mamma mia. La super classifica del giorno, veniamo ai libri più venduti della settimana. Al primo posto First Lady, Per caso, di Felicia Kingsley. Al secondo Morduku, 80 omicidi misteriosi da risolvere, di Emmanuel Garand. Al terzo Ci basterà mangiare il vento, di Gianluca Gotto. Al quarto I convitati di pietra, di Michele Mari. Al quinto Gli anni bianchi e nero, di Francesca Giannone. Comanda First Lady, Per caso, Felicia Kingsley. Perfetto, super classifica dei libri più venduti della settimana. Allora, siamo alla chiusura di primissima con l'oroscopo e le comunicazioni di servizio. Sentiamo un po', attenzione, pronti? Via, ci siamo.
2: Ricorda i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e veneta cucina. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace e l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Oh. Ok, bene, bene. Dunque, signori, ci siamo pronti con l'oroscopo del weekend. Dunque, attenzione, Ariete, la giornata che accompagna la luna nuova di questa mattina ti aiuta a gettare le fasi di qualcosa di solido e affidabile nel lavoro. Toro, con la luna nuova di questa mattina l'alba inizia per te un ciclo quando mai molto promettente per quanto riguarda l'amore. Gemelli, una sorta di fermento silenzioso ti scuote da dentro, smuovendo certezze, creando un'aspettativa che alimenta la tua curiosità. Siamo al Cancro, come sempre avviene il momento dell'anno nuova per te ha qualcosa di speciale, quella che è iniziata stamattina libera le tue energie. Siamo al Leone, la configurazione legata alla luna nuova che ha avuto luogo appunto stamattina all'alba ti offre delle prospettive particolarmente favorevoli. Vergine, inizia un nuovo ciclo che scatta con la luna nuova nel tuo segno, qualcosa di visionario, come indica chiaramente l'opposizione tra Mercurio che ti governa e Nettuno. Siamo alla Bilancia, l'opposizione tra Venere e Chirone porta l'attenzione sulla cura della salute, offrendoti un elemento prezioso di cui hai bisogno per superare una sorta di quando hai davanti a te. Scorpione, la giornata ti propone di rivedere qualcosa rispetto al modo di vivere l'amore, con l'arrivo di Venere nel segno ti rende nuovamente protagonista. Sagittario, luna nuova di questa mattina può aiutarti a gettare le basi per un passo avanti molto significativo nel lavoro. È il momento di autorizzarti a sognare. Capricorno, luna nuova con cui inizia questa giornata ti invita a rivedere invece i tuoi punti di riferimento e le credenze che ti guidano nel tuo percorso. Dunque, Acquario, la configurazione ti invita ad andare oltre un evento doloroso e difficile che ti ha condizionato nel lavoro, mettendoti a disposizione nuove risorse. Pesci, la giornata inizia con una luna nuova nel settore legato all'amore, alle relazioni, e promette un consolidamento di questo aspetto della tua vita che beneficia di un grande potenziale di energia e vitalità. Andiamo con la chiusura primissima, le comunicazioni di servizio che abbiamo. Dunque, Radio Domenica Show, ormai ci siamo, siamo all'immediata vigilia, domenica 13 torna il Radio Domenica Show dalle 10:15 in poi con tanti tanti super ospiti. Vabbè, allora andiamo ancora avanti e abbiamo Di Paolo Arredamenti, grandi marche, consigli architetto, immobili per una scelta importante, l'arredamento firmato Di Paolo Arredamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, Samette del Tronto, e lo shop online indirizzo di parotrade.it. Cosa va su Radio Mica International? Le canzoni imperdibili, proprio così, raccolta porta a porta. Dunque sabato non c'è niente da portare via, sabato 12, domenica 13 plastica e metalli, mi raccomando. Stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità cura di Radio Mica International. E ancora per finire chiudiamo con la web radio Radio Mica International, dunque all'indirizzo radiomicainternational.it, fai play, ci sei. Signori, siamo arrivati al gran finale anche per oggi, grazie per l'ascolto, a tutti una buona giornata, buon weekend, buon fine settimana, domenica arriva il Radio Domenica Show, perfetto, ciao a tutti, grazie, buona giornata.

0: Pubblicità.
1: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Amica.

dei tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi?

0: timore di non essere ricambiati, ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori, gratuitamente, la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Let's fuck tonight. Woo! Let's fuck
1: in New York. Let's fuck in Dubai. Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria. Al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino. Di Paolo Arredamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Arredamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortoretto Lido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortoretto Lido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

una disco dance al giorno, toglie il medico di Tornò, il ritmo della notte su Radio Mica International, la disco dance tutti i giorni a Radio Mica International. Oh yeah.